0: parla questa sera sotto casa sua. In garage, giovedì, la donna è stata aggredita e caricata in macchina da Federico Vella, in quel bagagliaio da dove lei, con il cellulare, ha provato a chiedere aiuto. I soccorsi l'hanno sentita rivolgersi anche a lui, in un disperato tentativo di salvarsi. «Calmati, possiamo tornare insieme». Vella, però, l'ha lasciata cadere dal viadotto, poi si è tolto la vita. Prima ha contattato sua madre per raccontare tutto e ha inviato un messaggio anche alla mamma di Lorena dicendo che la figlia era morta. L'autopsia dovrà chiarire se fosse ancora viva quando è precipitata nel vuoto.
1: Rientra l'emergenza inquinamento sul Naviglio Grande a Milano dopo il massiccio sversamento di gasolio. Si indaga sulla pista dolosa. Davide Gangale.
2: È passata da qui, da questo tombino a Ponte Vecchio di Magenta, la marea nera che ha invaso il Naviglio Grande, arrivando fino a Milano. Ora i cunicoli sotterranei verranno ispezionati, seguendo le tracce lasciate dal passaggio degli idrocarburi inquinanti.
3: Da qui dovrebbe partire questo materiale oleoso che è sceso fino al Naviglio, in questo tombino o in diramazioni che vanno a destra e a sinistra, perché poi da questo tombino andando verso Magenta è tutto pulito e non c'è nulla di strano.
2: L'ipotesi prevalente è che sia stata un'autocisterna a sversare nelle fogne densi liquami neri con un odore simile al catrame o alla benzina. Chi abita qui ricorda un precedente.
4: Non era mai capitata una cosa del genere prima?
5: Sì, era capitata. Non così grande, ma era capitata qualche anno fa. Solamente qualcuno ha fatto forse orecchie da mercante.
2: Solo le analisi di ARPA Lombardia potranno chiarire la natura della sostanza, i risultati la prossima settimana. Gravi i danni ambientali e alla fauna ittica. Un cigno è stato curato dalla LIPU, mentre per quanto riguarda irrigazione e agricoltura, il consorzio Villoresi ha già incaricato una ditta specializzata per la bonifica.
1: Calcio, vittoria in rimonta di Inter e Roma che ribaltano Napoli ed Atalanta e volano in vetta alla classifica. Giornata nera invece per la Fiorentina che incassa la terza sconfitta consecutiva. La cronaca e le sfide di oggi con Maddalena Montecucco.
6: La rivincita del sabato, anzi la rimonta del sabato, finali thriller e capovolgimenti di fronte nei tre anticipi di ieri in Serie A e le protagoniste non sono banali. C'è l'Inter campione d'Italia che a Milano contro il Napoli perdeva 2-0 al 53esimo e che ha vinto 3-2 grazie a un super Lautaro Martinez che ha segnato il secondo gol, quello della vittoria, al 91esimo. Rimonta nel recupero, citofonare Giampiero Gasperini e la sua Roma. All'Olimpico l'Atalanta di Sarri era in vantaggio 1-0 fino all'89esimo. Poi quelle magie che solo il calcio sa offrire. Pareggio di Hermoso e attenzione, gol partita di Sulé al minuto 93. Ed era sotto pure il Torino ieri pomeriggio al Franchi di Firenze, dove al 47esimo la Fiorentina era passata in vantaggio, ma il Toro con il pareggio al 74esimo e il gol di Adams all'82esimo ha trovato la sua prima vittoria in questa Serie A. Fiorentina invece è sempre più in fondo alla classifica, in crisi nera. E stasera c'è il big match Juventus-Milan. Spalletti è già in emergenza con 7 infortunati, ma è già disponibile Nick Voltemade, appena arrivato. Amorim metterà invece dall'inizio l'ex della partita Adrien Rabiot dietro a Gonzalo Ramos. Obiettivo per entrambe le squadre è restare a punteggio pieno in classifica in scia a Inter e Roma.
1: E ora vi portiamo a Venezia, la mostra del cinema è dedicata alla nostra pagina di cultura fuori linea, oggi in diretta dal Lido. La prossima edizione del TG3 intorno alle 14.15. Grazie per essere stati con noi, ancora una buona domenica.
7: Buongiorno fuori linea e oggi in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, quinta giornata, tantissime novità, ma partiamo da ieri perché ieri è stata la giornata di Nanni Moretti e ieri sera durante la proiezione ci sono stati 10 minuti di applausi per questo film, succederà questa notte, tratto dai racconti di Escol Nevo con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Visibilmente emozionato Nanni Moretti e il cast hanno accolto questi applausi in sala. Ieri poi è stata appunto anche la giornata degli Oasis, tappeto rosso per i fratelli Gallagher di nuovo insieme dopo 15 anni di silenzio tra i due, una storia che racconta appunto l'affetto dei fan e anche una storia di perdono. Anche il documentario, questo documentario musicale sugli Oasis ha ricevuto molti applausi in sala. Tornando alla giornata di oggi,

0: secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Pallauro, è tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci e racconta il protagonista Luca Marinelli, Susan Sarandon e Alicia Vikander. Racconta la storia di una storia d'amore, di sofferenza e anche di dipendenza. Altro film in concorso è della regista May El-Touki, The Woman Unknown, ed è appunto la storia di una donna da un inconfessabile segreto ambientato nel dopoguerra. Questa regista è la regista donna in concorso qui alla Mostra del Cinema insieme alla co-regista di Naza, è appunto maggioranza maschile, c'è stata appunto già dalla presentazione una polemica su questo e vedremo come evolverà la giornata. E Orizzonti, la sezione che racconta le nuove tendenze del cinema, è stata aperta da La ragazza con la Leica di Alina Marrazzi. Luciana Parisi ha incontrato la regista, vediamo.
1: A me piace partire dalle tracce, dai frammenti, dalle immagini della memoria, ma anche dalle parole, e fare un lavoro di cucitura, di restituzione di visibilità delle cose piccole che però restituiscono un'immagine più grande.
2: Cosa resta di noi? Tracce che si perdono se nessuno si prende cura della memoria. Come le tracce di Gerda Taro, fotogiornalista tedesca, che documentò le atrocità della guerra civile spagnola con Robert Capa, il suo compagno.
3: Gerda Taro è stata quasi invisibile del resto.
1: Gerda Taro è stata dimenticata, è morta molto giovane, i suoi scatti sono andati perduti, sono stati ritrovati in maniera fortunosa a fine degli anni 90, faticosamente, gradualmente ritornata in vita, diciamo così, anche grazie a delle mostre che sono state fatte con i suoi scatti e soprattutto al romanzo di Elena Janecek, La ragazza con la Laica, che io lessi nel 2018 e immediatamente pensai che sarebbe stato un grande film.
2: La ragazza con la Laica di Alina Marrazzi racconta la sua breve vita, morì infatti sul fronte spagnolo nel 1937. La regista, da sempre, lavora sul recupero della soggettività femminile, intrecciando le linee del racconto con rare immagini d'archivio, come in questo film. Per Gerda Taro, la macchina fotografica fu uno strumento di lotta per la libertà dei popoli.
1: Portare sullo schermo gli scatti di due grandi fotogiornalisti dell'epoca, penso che possa essere fonte di ispirazione anche per chi oggi appunto si cimenta con questo strumento del fotogiornalismo.
4: Meine Fotos gefallen mir nicht.
0: E fuori concorso viene presentato il documentario Hollywood Dusk di Victor Kosavosky. Siamo con Stefano Mancuso, protagonista e diciamo autore di questo documentario. Allora, che cosa ci raccontano oggi, che cosa ci racconta la vita degli alberi?
5: Beh, è una questione fondamentale, nel senso che gli alberi rappresentano la quasi totalità della vita, l'86% di tutto quello che è vivo è fatto dalle piante. Noi vediamo soltanto gli animali, parliamo soltanto di noi uomini, di noi animali. Il 99,999% dei film riguarda le nostre storie, le storie degli uomini. Però le piante sono il motore stesso della vita. E allora Victor, che è uno straordinario regista, ha la capacità di rendere empatico ciò che normalmente non è empatico. Qualche anno fa Victor fece un magnifico film che si chiamava Gunda, su un maiale. Chi guarda questo film non guarderà mai più i maiali con lo stesso occhio. Allora la stessa cosa abbiamo cercato di farla con gli alberi.
0: In tempo di crisi climatica parlare di questo è importante.
5: Esatto, è una questione fondamentale. Anche per, c'è un motivo. Parliamo tanti, nel film c'è una grande enfasi sulla coltivazione degli alberi di Natale. Perché lo facciamo? Perché ogni anno vengono coltivati letteralmente miliardi di alberi di Natale che poi vengano tagliati. E oggi che gli alberi sarebbero una delle soluzioni fondamentali per il riscaldamento globale, per combattere la crisi climatica, quando si dice dovremmo piantare tanti alberi si dice ma non ce li abbiamo tutti questi alberi, ma guarda qui, riusciamo quando si tratta di farne, di coltivarne tanti per gli alberi di Natale, li facciamo, quando invece si tratta di allevarli per salvare il pianeta non ci sono, sì, allora speriamo che il film...

0: abbia questa capacità di farci vedere le piante da una prospettiva diversa.
1: Grazie a Stefano Mancuso, e noi adesso parliamo di un film presentato alla giornata degli autori, Scarpe Rotte, vediamo. Cosa sono queste scarpe rotte per la protagonista?
2: Credo sia una specie di resistenza nei confronti della vita, nel continuare nonostante tutto, nonostante il dolore, la stanchezza, le ferite.
1: Siamo a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Due donne, Clara Barbara Ronchi e Vera Mersila Socoli, intrecciano un legame mettendo al centro chi è lontano, chi è in carcere. E poi le scarpe piene di spaccature. Scarpe Rotte è un film di Roberta Torre presentato alle giornate degli autori.
3: Per oggi le visite sono terminate.
2: Ma io...
3: E io non ci posso fare niente.
4: La base è questo meraviglioso racconto di Natalia Ginzburg, Scarpe Rotte, a cui abbiamo lavorato cercando di dare un mondo che fosse anche emotivamente contemporaneo.
5: Per il momento che cosa dobbiamo sapere?
6: Che questa donna va ovunque,
7: ma non arriva mai.
1: È un film in cui la sperimentazione gioca un ruolo fondamentale, racconta in modo simbolico come la storia lasci tracce anche sugli oggetti.
4: In quel momento, in un momento delicato, diventano una sorta di oggetto, simbolo, che può racchiudere tantissime cose: il dolore, la perdita, il desiderio, e concentrare su di loro quelle che sono delle aspettative anche.
2: A un certo punto Clara, il mio personaggio, dice: noi siamo nella storia, in questa storia, e dobbiamo andare avanti in un modo o nell'altro.
1: E vi lasciamo con le immagini della controcopertina montata da Daniele Russo, e noi torniamo domenica prossima e nelle prossime edizioni del TG. Buona giornata dal Lido.

0: Il meteo è presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
1: Primo weekend di settembre, all'insegna del bel tempo, siamo sotto l'influenza dell'alta pressione che domina lo scenario del Mediterraneo e questo ci fa notare come il cielo si presenta sereno, al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Al nord ritroveremo qualche nuvola in più nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, così come al centro-sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, ritroveremo qualche nube che tenderà a formarsi proprio nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone appenniniche, ma anche sulle regioni centrali e meridionali il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione piuttosto debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di lunedì avremo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul territorio, tempo stabile, qualche nube tenderà a formarsi come succede spesso in prossimità delle zone montuose e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale sulla zona nord-est delle Alpi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi saranno in lievissima diminuzione, spiccano però ancora i 36 gradi di Firenze.
0: Il meteo è stato presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
2: Gli anni 70, anni di grandi rivoluzioni culturali, ma anche di grandi orrori.
3: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
4: Il deputato Rubens Paiva?
3: Hanno portato via papà.
5: Perché?
3: Non lo so.
6: Dov'è mio marito?
4: Nessuno ne parla, hanno tutti paura di sparire anche loro.
2: Diretto da Walter Salles.

0: Fernanda Torres, in prima visione Io sono ancora qui, domani alle 21:20, Rai 3. Quante cose che
1: non sai. Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
2: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Da giovedì alle 21:20 su Rai 3.

0: Siamo a Sanremo, icona del Ponente Ligure. Fin dalla sua fondazione, il mare è stato l'elemento saliente che racchiude l'identità di questo rinomato luogo della Riviera. Infatti, sin dai tempi esclusivi della Belle Époque, al Porto Vecchio ogni giorno i pescatori fanno ritorno dopo ore passate al largo. Per tutto ciò che riguarda il mare, la guardia costiera è la spalla necessaria. Sicurezza, tutela ambientale, bollettini meteo. La capitaneria di porto è il primo alleato di ogni marinaio. L'imbragatura ci dice che è giunto il momento di prepararsi.
1: Siamo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, è la Charlie Papa 864, classe 800, è una motovedetta ogni tempo, ciò significa che naviga in qualsiasi condizione meteorologica.
2: Dedicata al SAR, Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso, che svolge un servizio 24 ore su 24 di ricerca e salvataggio della vita umana in mare.
0: Viene tolto il jack, la bandiera con i simboli delle repubbliche marinare, perché non si rovini durante le pericolose uscite in mare.
1: È un'unità specializzata e un equipaggio appositamente addestrato per questo tipo di attività.
0: La salvaguardia della vita in mare è il primo dovere della Guardia Costiera. Bisogna quindi essere sempre pronti a eventuali chiamate d'emergenza.
3: Motovedetta Charlie Papa 864, motovedetta
1: Charlie Papa 864, qui Sierra Oscar.
4: Sì, avanti pure Sierra Oscar da Charlie Papa 864.
1: Per ricerca e soccorso procedere sul punto di coordinate 43 gradi 48 primi punto 00 nord, 007 gradi 47 primi
3: 17 80 est. Copiato?
4: OK, ricevuto Sierra Oscar da Charlie Papa 864.
1: Mettiamo l'unità in moto in 5 primi e molliamo le ormeggi.
0: Attraversato lo specchio d'acqua compreso tra lo storico Porto Vecchio e il nuovo Porto Sole,

0: A salutare la rotta, ecco appunto comparire due stenelle striate. Il corpo è un po' l'angelo custode dei pescherecci attivi nelle acque sanremasche, sempre pronto a dare assistenza e a vigilare sulle fasi della pesca. Tornati sulla terraferma, gli uomini hanno un ultimo compito: sincerarsi che in tavola arrivi sempre un prodotto fresco e impeccabile. Li ritroviamo quindi qui, al Molo Vecchio, dove i pescherecci portano quotidianamente il frutto del loro lavoro al mercato ittico della piccola pesca.
1: 3,692 kg.
2: Quelli più piccolini?
3: Sì, tutti e tre.
2: Così?
3: Okay.
2: Te li metto tutti?
3: Sì.
2: Ok.
4: Due pomodorini,
1: sì,
4: qualche oliva.
1: Sì, esatto.
4: Anche...
1: No, con due così. Quale vuole, signora?
4: Guardi, per due persone.
5: Un po' di vino bianco va da solo, non lo tocca più, e si mangia le patate e ci riporta il pesce a noi. Perché è veramente buono, eh? Ma è proprio, guardi.
6: Buongiorno, signora.
7: Buongiorno. È il suo pescato?
8: È il pescatore.
7: La linella.
8: Linella.
7: Ah, una sola.
8: È una sola, è una alletterata.
5: Questa signora che mi
8: Otro chilo.
7: Ok.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno signora.
8: Buongiorno.
7: Pescati di quando?
8: Ieri.
9: IM 1876.
8: 12.
7: Va
8: bene. Grazie.
7: Grazie.
0: Il mare di Sanremo è celebre per i suoi gamberi rossi. Ma quanto sacrificio per arrivare fino a loro. Fatica di tutta una famiglia. Serve metodo e tenacia, perché al gambero rosso piacciono le acque fredde dei canyon sottomarini e per pescarli bisogna eseguire complesse calate o cale con le reti a strascico, facendo molta attenzione a non perderle o danneggiarle contro le rocce. È importante anche l'attenzione ai dettagli, come la macchina del ghiaccio fatta con acqua di mare per conservare il pesce al meglio.
10: Ci alziamo la mattina, diciamo la sveglia intorno alle 1:30, usciamo per le 2:00. E poi un'oretta arrivare sul punto di cala e poi buttiamo la rete.
0: Leo è la mascotte di famiglia e gli piace rendersi utile.
10: Facciamo le nostre calate che sono da 1:30, 2 ore, 1:15, dipende dalla zona in cui siamo. E finita la cala, ritiriamo su, torniamo indietro e rifacciamo lo stesso procedimento fino alla sera per 5 volte, a volte anche 6.
0: Papà Calogero fa il marinaio da una vita.
11: 40 anni, ho incominciato a 15-16 anni. Non trovi nessuno che lo prende da terra e dice vieni a fare pescatore. No, io da mio nonno, bisnonno, padre, tutti, tutta la generazione di pescatori.
10: Questo è un mestiere che tu ci nasci, lo apprendi venendo a bordo a salutare il papà, ti entra piano piano nel sangue, no? Praticamente.
0: Il team è tutto familiare. Oltre a Leo e a papà Calogero, c'è Loris, il figlio più giovane, e il maggiore, Pietro, che il padre non voleva facesse il marinaio.
11: Io ho detto, guarda che faticoso, non... Ti fa, no, voglio venire a vedere, vatti a fare scuola. È venuto, gli è piaciuto, e l'altro invece l'ho portato direttamente, senza dirgli niente, ormai che devi fare.
10: Non è un lavoro, ma è una vita. Perché se tu ci pensi, noi facciamo 18 ore qua sulla barca e 4

4-5 ore a casa, per cui avrò un'ora di tempo per mangiare, lavarmi, stare un po' con i bambini, poi vado a dormire 3-4 ore e via si riparte, per cui noi viviamo qua.

adesso ultimamente un paio d'anni, anche un po' di più, che l'acqua del mare si sta riscaldando parecchio. A fondo dovrebbero esserci dai 12,6-12,7, invece oggi troviamo quasi 14 gradi a 800 metri di profondità. Difatti stiamo pescando molto meno rispetto agli altri anni. Il problema non è proprio che il gambero non vive in questa temperatura, è che le uova purtroppo non si schiudono a quelle temperature lì. E in automatico, piano piano, il mare si sta impoverendo, diciamo. Hanno iniziato a sparire parecchi tipi di alghe già 10 anni fa, parecchi tipi di pesci. Ci ritroviamo dei pesci tropicali che non avevamo, però non ne parla nessuno.

arrivata a bordo la rete dell'ultima cala. Sono ormai le 6 del pomeriggio e si procede alla selezione del pescato lavandolo con l'acqua di mare. I crostacei si pescano sia d'estate che d'inverno, ma cambiano zona a seconda della stagione. Ecco perché l'esperienza dei pescatori è un fattore determinante. Ora serve solo dare un'ultima pulita al ponte prima di iniziare il rientro verso Sanremo.

0: Tutte le sere, al momento dell'attracco, ci sono privati e ristoratori, alcuni affezionatissimi, che aspettano per fare la spesa. E qui entrano in gioco le donne di famiglia, Isabella, la moglie di Calogero, e Valentina, la moglie di Pietro.
1: Sette eti
2: merlani, no. E il nasello quanto?
3: A 15.
2: Ok, e questo?
4: Un chilo di mezzo.
2: Sì, è fritto misto?
5: Carissimo, dimmi tutto. Quanto è? Grossi? Grazie. Ciao. Ciao cara, ciao. Alla prossima. Questo è Chiara, ciao. Arrivo un attimo solo, devi avere pazienza. Un minuto. Questi intanto mezzo chilo, sono grossi.
2: No, questo è lei.
3: Saverio! Saverio!
6: Grazie.
7: Ciao Lori!
3: Mi dai due casse per favore?
6: Tutto il calamare me l'hai tenuto.
7: Ah, bello, aspetta. Sì.
8: Ogni sera è così, sono come i gabbiani, quando tu non vedi nessuno. Come arriviamo noi, fruff.
3: Metticele una di queste.
0: La specialità è il gambero rosso. Ma il mare di Sanremo offre anche molto altro, come sogliole, pezzogne, naselli, merlani, granchi e scampi.
6: È tutto uguale.
3: Quando li fai gli scampi, Calogero?
8: Gli scampi come li fai? Fai?
3: No, no, quando li fai, il prezzo?
5: Uguale al gambero.
8: Sempre come i gamberi. Sono onesti.
6: Siamo con la tarata,
0: E poi c'è chi arriva fin da Savona ogni giorno per assicurarsi i gamberi.

0: gamberi freschi.
1: Io qui fra andata e ritorno faccio 200 km circa. Noi, visto che abbiamo un ristorante gourmet, preferiamo dare questo prodotto, veniamo a prenderlo fresco apposta per darlo fresco sulla tavola.
2: Il gambero deve avere la tracciabilità, sì, il giorno che è stato pescato, dove è stato pescato, in che zona, i chili e tutto.
1: E deve essere consumato fresco, se no ci sono delle varie procedure.
2: Perché se vanno il controllo capitaneria, allora devono presentare tutto. A domani, ciao, grazie mille.
3: In molti dicono che è il migliore che ci sia in assoluto.
4: È bello, come dirti, è dolce. Tanta gente quando lo assaggia crudo ci rimane male, dice: cavoli, ma è dolce.
3: Ma difatti gli devi dare appena appena una scottata.
4: Ecco, infatti il trucco è non cuocerlo troppo, perché più lo cuoci più si asciuga e più perde sapore.
3: Esatto.
5: Ciao Chloe.
6: Alla vostra salute. Cin cin.
0: Dopo la vendita diretta c'è da fare la consegna ai ristoranti. Sono sempre Isabella e Valentina a occuparsene, mentre gli uomini vanno a riposare.

0: Il gambero rosso è ormai il re della tavola di tutta la Riviera di Ponente.
1: Questa qui era partita la prima volta facendola in un bicchiere. La volta dopo sono tornati i clienti e l'ho fatta in una caraffa. Ho detto, ma io non devo fermarmi qua, devo andare più avanti.
2: Come mi hanno insegnato a me, se una cosa è bella bisogna sempre valorizzarla. E io questi gioielli qua, io ho pensato di valorizzarli così.

0: Dall'incontro della Calabria di Bruno con la Liguria nasce un crudo di crostacei molto scenografico.
1: Perché noi abbiamo anche tanti clienti che vengono qua per scampi e gamberi. Il nostro gambero ormai è soprattutto richiesto, fatto in questo sistema qua. Questo tu lo sai perché io lo metto? Perché con questo qua non hai bisogno neanche del cameriere. Tu fai così e ti sciacqui la bocca. E questo, signori, è per i campioni dei gamberi. Sono questi signori qua che vengono tutte le settimane a mangiarlo in questo modo.
2: Applausi!

Dai primi del secolo scorso, Sanremo è una stazione marittima favorita da un clima salubre, che ha fatto la fortuna di stabilimenti balneari, ma anche di hotel e residenze di villeggiatura, immerse nella vegetazione mediterranea. Il mondo è cambiato e il turismo è diventato accessibile a molti. Sanremo continua a porsi all'avanguardia, come dimostra la pista ciclabile della Riviera dei Fiori, un nastro a bordo mare lungo 24 chilometri, sorto nel punto esatto dove passava la storica ferrovia. Un ponente ligure da vivere in simbiosi con la natura, da scoprire passeggiando tra vialetti, chioschi, bungalow e giardini. Una vita sportiva all'aria aperta, sempre in riva al mare, sana e rilassata.

0: Le piante e i fiori di Sanremo sono famosi in tutto il mondo, ma qui il clima favorisce anche un'altra coltivazione ricca di sorprese. Le piante succulente, comunemente dette piante grasse, crescono libere un po' ovunque e sono un mondo tutto da scoprire. Qui in Riviera, oltre alle eccellenti condizioni climatiche, sono i coltivatori come Anna e Leopoldo a fare la differenza.
1: Questa è una trasformazione di un'azienda floricola.
2: Sì,
1: coltivavano milioni e milioni di steli di garofali.
3: Infatti, tanta parte della tecnica che io uso per coltivare le piante grasse non viene dalle piante grasse, viene dai garofani. E quindi, contaminando le esperienze, i risultati sono molto vari e uno può scegliere il migliore. E
1: mia mamma in particolare, ad esempio, ha avuto l'intuizione sulle succulente, sulle piante non spinose, proprio agli inizi. Ora sicuramente il mercato richiede soprattutto quello, ma anche da questo punto di vista anche mio papà ha avuto sempre delle intuizioni un po' in anticipo, no?
3: Una prontezza che deriva dall'adattamento, dalla ricerca di decenni, voglio dire di generazioni di coltivatori che hanno sempre coltivato cose nuove, cose che non avevano mai visto.
0: Questa attività familiare sorge in Valle Armea, che è l'Eldorado dei coltivatori sanremesi. Qui, nel clima ideale della Riviera Ligure, si coltivano oltre 5.000 varietà di piante succulente, cactus inclusi.
3: A ogni angolo c'è una pianta diversa, ogni pianta ha una storia diversa.
1: Questa è una pianta del Madagascar, è una pianta straordinaria, Loaudia procera, di una regolarità incredibile perché ha sempre due foglie una spina, due foglie una spina. Queste piante in Madagascar sono degli alberi grandissimi e sono piante talmente grandi che le utilizzano addirittura il legno, le utilizzano per fare mobili. Questi sono gli Echinocactus grusoni, chiamati anche o cuscino o sedia di suocera.
3: Questa è un'euforbia, l'euforbia cerulescens, è una pianta africana e adesso sta facendo tutti i fiori. In Africa viene usata per avvelenare le punte delle frecce. Graffiano la pianta e imbevono la punta della freccia con il lattice della pianta che essiccato darà una natura tossica all'effetto della freccia. Tanti mi chiedono, ma la spina dei cactus è velenosa? Assolutamente no, io ogni giorno mi pungo da 30 anni e sono in ottima salute, devo dire. La spina dei cactus eventualmente può essere impolverata, può non essere pulita e allora se mi pungo mi devo disinfettare.
1: Questa pianta qua, ad esempio, si chiama Avorzia truncata e in realtà in natura vive quasi completamente coperta dal ghiaino. Mi presti il coltello? Ed è straordinaria perché adesso vi faccio vedere una cosa fantastica. Lei è completamente trasparente. La luce attraversa praticamente da sopra, penetra dentro la pianta e lei riesce a svolgere tutte le sue funzioni.
0: Per dedicarsi alle piante grasse, passione e programmazione meticolosa devono andare di pari passo. Il segreto qui è che ogni addetto è in grado di svolgere tutte le funzioni della coltivazione, dai germogli fino al confezionamento. L'imballaggio è una delle fasi più delicate.
3: Vanno imballate moltissimo, sono molto delicate, vanno protette molto. Da loro stesse perché hanno le spine, si pungono tra di loro e dagli urti del trasporto. E poi sono protette fuori da un involucro che non è una plastica qualunque, anche questo è frutto di una ricerca.
1: Il calore non rimane come se fosse fasciato con la carta all'interno e quindi le piante anche nel trasporto non si scottano, non si bruciano.
0: Le piante grasse stanno vivendo un periodo di grande fortuna e hanno in Sanremo uno dei principali luoghi di coltivazione. Questo si deve essenzialmente alle caratteristiche climatiche, cioè un anfiteatro esposto a mezzogiorno e protetto dai venti freddi dalle Alpi.

0: Ogni giorno da qui partono piante grasse per tutto il mondo, fino a Singapore. Nella città-stato, infatti, si trovano quasi 200.000 collezionisti di succulente pregiate, come ad esempio le forme crestate.
1: Queste sono forme crestate, sono bizzarrie della natura e nessuno sa esattamente da cosa siano provocate. Non va a intaccare il patrimonio genetico. Se questo mirtillocactus fiorisse e producesse dei semi, i semi darebbero origine a piante colonnari semplicissime e continua a crescere come la pianta originale.
2: Piacevolissima, perché poi alla fine è una scultura vivente.
0: La gran parte delle piante grasse viene fatta riprodurre per talea, ovvero tagliandone un frammento e reimpiantandolo. Basta questo semplice metodo di potatura per farle moltiplicare, addirittura senza doverle innaffiare.
1: Al suo interno ha abbastanza acqua per cominciare le prime fasi di radicazione, che sono molto lente, ci vorrà un mese abbondante. Quando radica da sola, allora posso bagnarla.
0: E sempre per talea si fanno anche gli innesti.
1: Qua dentro vedo la stele, questo è il punto centrale dove passa la linfa, in questa parte centrale qua. Posso staccare un rametto laterale e mettere a nudo i vasi della linfa anche di questo rametto. Se io li metto a contatto e poi li leggo con un elastico, avrò una nuova pianta innestata.
0: Le piante grasse vanno annaffiate raramente, ma in maniera abbondante, come succede nel loro habitat naturale, i deserti, che infatti non è raro vedere allagati. Quindi il segreto è bagnarle tanto, ma molto di rado.
1: Non dobbiamo mai temere di far morire un cactus di sete, perché la pianta grassa può sopportare periodi lunghissimi asciutta. Ah, io ne ho visti alcuni. Ah, ce li ho qua, guarda. Quando noi reinvasiamo una pianta, dobbiamo sempre avere terriccio e ghiaietta. A me piace moltissimo la pomice perché è molto arrotondata ed è leggera. Prima dovrò fare una base drenante che mi permetta all'acqua di scolare via facilmente. Poi metterò la mia pianta appena un pochino smossa, se no la pianta tende un po' ad addormentarsi nel vaso circolare. La radice la rompo appena e lei radica molto più volentieri. Considerate che dove crescono loro, nei deserti americani o messicani, terra non ce n'è per niente, ci sono solo ghiaia e sassi, quindi un minimo di terra è già più che sufficiente per loro. Questo nuovo strato asciutto che noi andiamo a fare in alto eviterà i ristagni vicino al colletto della pianta, la parte che marcisce più spesso.

poca automazione, molto lavoro manuale, tanta passione e un rapporto schietto coi collaboratori. Questo è il segreto di ogni serra. Anna e Leopoldo condividono una complicità totale nella vita come nel lavoro.

Scende la sera su Sanremo. Chiudono le serre, i palazzi del centro sembrano acquerelli e anche le barche dei pescatori riposano. Ma sarà un riposo breve. Questa terra generosa dà molto, ma chiede molto. E domani è un altro giorno.

0: Fernando del Mondo è finito.
1: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
2: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi, martedì alle 21:20, Rai 3.
3: I reportage, le inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da martedì 15 settembre alle 21:20, Rai 3.

Buongiorno dal TG3 Lis. La guerra tra Russia e Ucraina. Sono arrivati a Kiev gli inviati di Washington per incontrare il presidente Zelensky. Ieri sera il colloquio con Putin, durato circa 3 ore. Poco è trapelato sui contenuti del negoziato. In corso la tregua di 3 giorni, valida solo per le capitali, per garantire la missione americana. Gli occhi dell'Europa sulle elezioni nella Sassonia-Anhalt. 1.700.000 gli elettori chiamati a rinnovare il Parlamento regionale. A preoccupare l'ascesa in Germania dell'estrema destra che per la prima volta dal dopoguerra potrebbe conquistare un Land. Al forum economico di Cernobbio è il giorno delle opposizioni, con il confronto tra i partiti dello schieramento in cerca di leadership. L'intervento conclusivo, come da tradizione, è affidato al Ministro dell'Economia. La cronaca: negli ospedali italiani scarseggiano le sacche di sangue per le trasfusioni, molti gli interventi a rischio e l'invito di sanitari e associazioni a tornare a donare. Un omicidio pianificato, l'ipotesi al vaglio della Procura di Firenze che indaga sulla morte di Lorena Isceri, sequestrata dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia. Il dolore composto del padre in un appello alle istituzioni e alla politica. Impegnatevi tutti, chiede l'uomo, a realizzare provvedimenti che fermino questa strage. Ultimi colpi di coda per il caldo torrido. Da mercoledì è atteso un calo termico con l'arrivo di un'ondata di maltempo che porterà correnti artiche, atlantiche sul nord e parte del centro. Ed è bollino rosso per il traffico su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze. Lo sport, nuova impresa delle azzurre del volley, superano in 4 set la Polonia e conquistano la finale degli europei. Si giocheranno il titolo questa sera a Istanbul contro le padrone di casa e campionesse in carica della Turchia. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.

0: vicini a cena.
1: Vi consideriamo molto attraenti.
0: Oh no!
2: Wow! Che sta succedendo? Non mi aspettavo che andasse così.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti.
5: Ce la posso fare.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Dal 24 settembre al cinema.
7: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare.
8: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.

0: Si parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Da lunedì 14 settembre alle 21:20, Rai 3.
2: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
3: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, misteri dimenticati, prossimamente su Rai 3.
4: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

Storia millenaria. Tradizioni scolpite nei volti di chi vive queste terre. È una natura incontaminata che cattura lo sguardo e rigenera lo spirito. Tutto questo è la Georgia. Piccolo grande scrigno di bellezza, custodito dalla catena montuosa che segna il confine con l'Asia, il Caucaso. Qui si respira un legame indissolubile con il mondo della montagna, simboleggiato da uno dei più importanti festival dedicati al cinema ad alta quota, che si tiene ogni anno a Mestia. In questo intreccio di arte, avventure ed emozioni, si staglia l'Elbrus, 5.642 metri, la vetta più alta d'Europa. Raggiungerla non è solo superare un limite, ma compiere un viaggio che intreccia storie, ricordi e paesaggi indimenticabili. Montagne che parlano e che continueranno a farlo a chiunque vorrà ascoltare.

Ogni viaggio c'era una sfida con se stessi, con i propri limiti, con le proprie ambizioni, con le certezze. Ora ci troviamo nel cuore del Grande Caucaso, dove si ergono vette che sfiorano quasi i 6.000 metri. L'Elbrus è un antico vulcano spento, situato al confine tra la Russia e la Georgia. Con i suoi 5.642 metri rappresenta la vetta più alta d'Europa. Ricordiamo che qui la pressione è diversa, la quantità di ossigeno è anche diversa e dobbiamo arrivare fino a 6.000 metri di quota, quasi. Quindi meglio arrivarci con il massimo delle energie e non dobbiamo soffrire quando siamo qui, perché altrimenti dopo rischiamo di non avere più la forza e l'energia e soprattutto iniziamo ad avere tutti quei dolori che vengono chiamati giustamente mal di montagna. In quel caso l'unica cosa che si può fare è fare dietro front e tornare a casa.

Monte Elbrus significa picchi gemelli, infatti si dovrebbero vedere proprio le due cime, la vetta occidentale 5642 metri e quella orientale 5621 metri. La salita verso l'Elbrus, la cima più alta del Caucaso, è il coronamento naturale di un viaggio straordinario.

0: straordinario intrapreso in Georgia, una terra che non ha mai smesso di meravigliarci. A cominciare dalla sua capitale, Tbilisi. Qui sembra si sia concentrata la storia dell'uomo. E c'è un luogo in cui percepiamo tutte le evoluzioni dei secoli che si sono succeduti. L'antica Tbilisi. Le sue stradine acciottolate raccontano l'anima di un paese che ha visto succedersi persiani, bizantini, arabi. Migliaia di storie si sono intrecciate fra queste vie per creare un mix unico al mondo. Spesso è nei dettagli che si rivela la grandezza di un luogo. Ce n'è uno che potrebbe sembrare quasi insignificante e che invece cattura subito la mia attenzione: i balconi di questa città. Sono il simbolo di Tbilisi, ognuno con la sua personalità. Spuntano dalle facciate quasi a voler dare il benvenuto. Non sono semplici sporgenze, ma vere e proprie opere d'arte a cielo aperto. E in questi balconi c'è un pizzico della nostra amata Italia. A metà dell'Ottocento, lo zar Alessandro II decise di chiamare a Tbilisi un architetto italiano di grande talento, Giovanni Scudieri, che ha saputo mescolare gli elementi architettonici europei con la tradizione locale. Un vero e proprio ponte tra Oriente e Occidente. Camminando tra queste vie che respirano storia, arrivo sotto l'orologio della Torre Pendente, dove incontro Diego, un ragazzo italiano che con grande volontà e determinazione ha iniziato una nuova vita proprio qui, in Georgia. Sarà lui a raccontarci la sua storia, mentre ci accompagna a bordo del suo inseparabile scooter. Allora, Diego italiano, grande campione per due motivi. Il primo, super ballerino, e secondo, campione di MasterChef qui in Georgia. Ma perché hai deciso di trasferirti in questa città?
1: Allora, tutto per caso. Io sono un ballerino di danza classica, mi sono diplomato al Bolshoi, ho girato un po' il mondo e poi per caso ho fatto un concorso di danza a Bari e la direttrice dell'opera di Tbilisi, Nina Naniashvili, disse vorrei venire a Tbilisi e io non sapevo neanche dove fosse Tbilisi. Sono arrivato per stare un paio di settimane e ci sono rimasto 10 anni.
0: E finalmente il Ponte della Pace, che è anche un po' il simbolo di Tbilisi, vero?
1: Sì, è uno dei simboli di Tbilisi. E l'architetto è Michele De Lucchi, un architetto italiano.
0: Il Ponte della Pace di Tbilisi non è solo una struttura architettonica, ma un potente simbolo. La sua posizione è fondamentale. Collega la città vecchia, ricca di storia e tradizione, con i quartieri più moderni in espansione. Questa unione fisica tra passato e futuro è il motivo principale per cui rappresenta la pace e la speranza. È realizzato in acciaio e vetro, un materiale che lo rende luminoso, quasi trasparente, riflettendo la bellezza di questa terra. È un'icona che invita all'unità e alla collaborazione, superando le divisioni per una nazione, la Georgia, crocevia tra Oriente e Occidente. Un'altra cosa che ho visto è che ci sono, nel raggio di pochissimi chilometri, due funivie.
1: Sì, abbiamo tante cabinovie, aiutano a collegare molto più velocemente i punti più alti della città, come la montagna Tasminda oppure la Mamma della Georgia. Adesso ti voglio portare agli hot bath, quindi i bagni caldi, nella zona più antica, pedonale, dove ci sono un po' di leggende.
0: Dove si annusa proprio l'anima del Giorgiano.
1: Dove si annusa l'anima del Giorgiano. Adesso stiamo entrando nella

0: Tbilisi è una città vecchia, infatti vedi un po' le case. Ecco, questi sono hot bath, bagni solfuri.
1: Ok, qui.
2: Quindi queste sono le famose terme al
0: le
2: centro
0: famose
2: della
0: terme.
2: Città.
0: Queste sono le famose terme.
2: Però c'è una leggenda.
0: Sì, c'è una leggenda che il fondatore di Tbilisi, Gorgassali, nel V secolo era qua a caccia. E ha trovato un bambi come si dice in Italia?
2: Un cerbiatto
0: con una gamba rotta. Questo cerbiatto, per sbaglio, entrò in queste acque solfure e uscì sano. Infatti lui poi decise di fondare Tbilisi qua, in questa zona qua.

0: Sono padre Giuseppe Pasotto, sono 25 anni che sono vescovo di questa terra, Tbilisi per i latini, e non sono pochi. Sono arrivato qui a Tbilisi nel 94, non c'era né l'acqua, né la luce, né il gas, perché la Georgia, staccandosi dall'Unione Sovietica, era rimasta da sola. Questa è stata la prima chiesa che abbiamo cercato di sistemare perché era tutta distrutta e doveva diventare un po' il segno perché era la cattedrale, quindi un'attenzione. L'abbiamo rimessa a posto grazie a tanti aiuti. Tbilisi, ma anche la Georgia, si può dire che è variopinta sia negli abitanti, sia nella religione, sia nell'aspetto fisico. È varia la Georgia, per quello che è bella. C'è un posto a Tbilisi, la zona storica, dove in poco spazio c'è la moschea, c'è la sinagoga, c'è la chiesa cattolica, la chiesa armeno-apostolica, c'è la cattedrale ortodossa, ecco, tutto in un piccolo fazzoletto, si può dire. E questo un po' rivela che la tolleranza tra le varie confessioni era una cosa normale, perché altrimenti non avrebbe avuto questo disegno, ecco, questa immagine al Tbilisi. Col cuore dico che la Georgia è bella, col cuore dico che in Georgia si sta bene. Il popolo georgiano ha una caratteristica subito che appare, che è quella dell'accoglienza, della disponibilità. Questo appare subito. E nella storia è sempre stato un popolo dove chi veniva accolto, l'ospite, era sacro. Sempre stato.
1: Lasciamo Tbilisi con l'immagine maestosa della madre della Georgia, che con una mano stringe la spada, simbolo di difesa, e nell'altra tiene alta una coppa di vino, emblema di quell'ospitalità che qui si percepisce in ogni angolo. È un gesto che racchiude l'anima di questo popolo, accogliente e fiero.

Ed è proprio seguendo il richiamo di quella coppa che ci dirigiamo fuori dalla città, verso est. Là, dove le colline si fanno più dolci e si tingono del verde intenso dei vigneti.

verso la Cachezia, la culla del vino georgiano, un luogo dove la tradizione vitivinicola affonda le radici in 8.000 anni di storia. Infatti, proprio in queste valli sono state ritrovate le prime anfore in cui veniva conservato il vino. Un reperto incredibile che fa parte

0: parte di una saggezza ancestrale che si perde nella notte dei tempi. A bordo del pick-up che ci porta in vigna, incontro Guido, un ricercatore italiano della FAO, che insieme all'Università delle Marche è qui per un progetto legato alla viticoltura. Un ponte tra la scienza e una tradizione millenaria. Guido, che cosa state facendo qui in Georgia?
1: Noi lavoriamo soprattutto con piccoli agricoltori, portando avanti delle varietà che ormai sono state abbandonate, con caratteristiche chimiche e organolettiche, diciamo, molto interessanti. Organizziamo vari corsi formativi, dalla potatura, anche la gestione del suolo, delle risorse naturali, specialmente l'acqua, e anche chiaramente la gestione delle risorse genetiche.
0: Ecco, l'importanza è quella proprio di andare ad abbattere le barriere, soprattutto di metterli in contatto tra le varie nazioni. In questo caso Italia-Georgia?
1: Quello che ci lega chiaramente è il vino, diciamo, la passione anche per, sia per l'agricoltura ma soprattutto per la viticoltura, e quindi abbiamo anche scambi con sia produttori che università italiane.
0: Grazie Guido. Tra i vari progetti che ci sono qui in Georgia c'è quello della Politecnica delle Marche. Luca, allora
2: ciao.
0: Dobbiamo dire che proprio qui si è scoperto che 8.000 anni fa si faceva il vino.
2: Esattamente.
0: Quanto è importante per voi questa scoperta?
2: È importantissimo perché vuol dire che la viticoltura e l'enologia affondano le loro radici proprio in questo territorio. In 8.000 anni la vite ormai ha vissuto qui e questa grande ricchezza storica fa sì che qui in Georgia troviamo una vastissima poi ricchezza anche da un punto di vista genetico e di variabilità a cui noi possiamo attingere per appunto scopi di ricerca.
0: Che cosa state ricercando?
2: Il problema principale che ci troviamo ad affrontare ad oggi in viticoltura è dato dal cambiamento climatico. Quindi cerchiamo proprio di utilizzare quella che è il grande patrimonio della viticoltura georgiana per gestire queste problematiche che ci troviamo a dover fronteggiare.
0: Parli di patrimonio della viticoltura,
2: sì.
0: Ma perché? Quante varietà hanno?
2: Beh, allora, considera che il Registro Nazionale Georgiano conta 525 varietà di vite che sono registrate, quindi una variabilità altissima, soprattutto se consideriamo che la Georgia ha una superficie di circa 70.000 km quadrati, quindi parliamo di un quarto dell'Italia.
0: Ed è se non sbaglio, qui 40.000 ettari e in Italia 700.000.
2: Esattamente, in un ambiente che è molto diverso poi da zona a zona. Ad ovest abbiamo molte più precipitazioni, è più umido, qui invece è più secco. La vite ha avuto modo poi di adattarsi a diversi ambienti e quindi questo grande patrimonio è una grande ricchezza per noi.
0: Gli studi sulla genetica della vite e sull'impatto del cambiamento climatico sulla viticoltura si svolgono in parallelo, con una forte sinergia, sia in Georgia, culla millenaria del vino, che qui in Italia nelle Marche. Proprio in un'azienda agricola marchigiana, professori universitari e ricercatori sono costantemente impegnati nello studio approfondito delle piante. Analizzano le risposte della vite a temperature estreme, a periodi di siccità prolungata o a nuove patologie indotte dai mutamenti climatici.
3: È importante che le foglie, i grappoli vengano protetti da questi eccessi di luce e di temperatura. Come? Abbiamo cercato strategie diverse. Una è quella di spalmare sulle foglie una specie di polvere bianca, un materiale inerte, che è lo stesso che è anche all'interno di alcune creme solari, quindi riflette la luce, riduce lo stress. Un'altra strategia è quella di usare addirittura delle reti ombreggianti e quindi di mettere le foglie quasi in una condizione, diciamo, da sotto ombrellone, in modo da ridurre l'eccesso di radiazione che raggiunge non solo le foglie ma anche i grappoli.
0: Il loro obiettivo primario è duplice. Da un lato, sviluppare soluzioni innovative e pratiche come nuove varietà più resistenti o tecniche di coltivazione adattive. Dall'altro, condividere queste scoperte con i colleghi georgiani. Questa collaborazione mira a mettere a disposizione del futuro del settore vitivinicolo globale conoscenze cruciali per garantire la sostenibilità e la qualità del vino che arriva sulle nostre tavole.

0: Potrebbe sembrare un museo, in realtà questa è una cantina funzionante, Francesco.
1: Sì, questa è una Marani, una cantina tradizionale georgiana, dove il vino viene prodotto attraverso queste anfore di terracotta interrate che si chiamano vevri. Queste anfore vengono interrate per garantire un controllo costante della temperatura, ma anche una microossigenazione del vino.
0: Quindi come funziona? Loro scavano, mettono le anfore come queste, più grandi ovviamente, all'interno?
1: Esattamente, le anfore vengono interrate e poi ricoperte intorno di terra e chiuse.
0: Vedi, qui c'è il vino? Qui sotto.
1: Sì, esattamente, questa è terra proprio per impedire l'ossigenazione. C'è una microossigenazione, l'unico ossigeno che entra è quello dal terreno, è per questo che è un ambiente molto ridotto per la maturazione del vino. Diciamo che le uve, subito dopo la pigliatura, vengono introdotte in queste anfore insieme alle vinacce. La fermentazione dura circa 10-15 giorni e durante la fermentazione si usa questo strumento per fare, appunto, per spingere queste vinacce, per permettere una omogeneità nella fermentazione e anche il contatto con le bucce.
0: E viene fatto così ancora?
1: Così dopo 8.000 anni. Ovviamente, sì, qui siamo in una Marani un pochino più moderna, un pochino più attrezzata, con le piastrelle, però la tecnica è rimasta quella.
0: Francesco, voi come Politecnica delle Marche, come università, state affrontando quello che si faceva una volta,
1: certo,
0: però portandolo e trovando magari
1: con innovazione.
0: Con innovazione.
1: E la sfida è proprio questa che ci vede qui a collaborare con gli istituti di viticoltura ed enologia qui in Georgia. Ovviamente la tecnica ci deve portare a riutilizzare queste metodologie, però con una chiave più moderna.

Lasciamo le anfore di terracotta, i coevri e le vigne baciate dal sole per dirigerci verso ovest. La nostra destinazione è Batumi, la perla del Mar Nero. Una città che pulsa di energia, con la sua architettura audace, le luci sfavillanti e un'atmosfera vibrante che ci accoglie con la promessa di nuove scoperte. Negli ultimi 20 anni, Batumi ha vissuto una trasformazione sbalorditiva. Pensate che dal 2005 questa città sul Mar Nero ha attratto enormi investimenti stranieri che hanno letteralmente ridisegnato il suo skyline. Questo ha alimentato un boom turistico impressionante. Batumi è passata da sonnolenta località post-sovietica ad una dinamica città internazionale.

0: insegnamento della lingua italiana.
1: Dobbiamo dire che quando si arriva a Batumi almeno una volta bisogna visitare la città guardandola dall'alto. E noi lo stiamo facendo in quella che forse anche la torre più rappresentativa di questo territorio, perché ha l'alfabeto intorno. Ma perché questa scelta?
2: Siamo su Alphabet Tower, è particolare, importante per noi perché abbiamo questo alfabeto unico nel suo genere, che è riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO. E quindi siamo orgogliosi, abbiamo tutti i suoni che esiste su questa terra con le nostre lettere, 33 lettere, e per noi alfabeto nostro sacro perché rappresenta la nostra lingua, la nostra identità. Importante queste 33 lettere perché noi associamo con l'età di Gesù, del Signore nostro.
1: È bello perché ogni angolo ti racconta un pezzo di storia. Da qui parte il cammino, quindi lungomare, per quanti chilometri?
2: Allora, ultimamente è allungato tantissimo Boulevard Vecchio, esiste anche Boulevard Nuovo, proprio chiamiamo così, che si è allungato a decina di chilometri, i promenade.

0: Uno dei simboli di Batumi è proprio la scultura di Ali e Nino, una storia di amore di un ragazzo dell'Azerbaigian musulmano insieme ad una ragazza georgiana cristiana. I due corpi lentamente si avvicinano, iniziano a toccarsi, si baciano, si fondono l'uno con l'altro e poi piano piano si dividono. E questo è un significato importante perché ti fa capire la bellezza di quando si sta insieme e nel momento in cui ci si divide capisci quanto è triste e quanto è brutto. E proprio per questo la scultura ha un movimento comunque sempre circolare e i due corpi si incontreranno sempre.
1: Questa statua è significativa soprattutto perché tu non puoi trovare da nessun altro posto nel mondo amore e rispetto verso i popoli come noi abbiamo, ad esempio verso Azerbaigian e azerbaigiani verso i georgiani. E a Batumi, generalmente in Georgia, per secoli e secoli abbiamo vissuto insieme diverse etnie perché abbiamo grandissimo rispetto e amicizia tra di noi.
0: L'eterno movimento della statua di Ali e Nino, con le due gigantesche figure metalliche alte 8 metri, simboleggia un amore che, nonostante difficoltà e ostacoli, cerca sempre un punto d'incontro. I dischi di metallo che lo compongono si avvicinano fino a fondersi, riflettendo così la storia tragica dei due protagonisti, il cui amore, osteggiato dalle famiglie, riesce a compiersi solo per un breve istante, prima che una bomba ponga fine alla vita di Ali e al legame con Nino. Quando il sole scende e accarezza il Mar Nero, Batumi cambia volto. La sua centralità si sposta dal mare alle luminose architetture della sera e la città si trasforma completamente. I moderni grattacieli si accendono di mille colori, riflettendosi nelle acque e creando uno spettacolo quasi futuristico. Il lungomare si anima di una nuova energia con fontane danzanti, caffè vivaci e musica che pulsa nell'aria. Batumi di sera diventa un palcoscenico a cielo aperto, un luogo dove la modernità dinamica incontra la brezza marina e ogni angolo sembra invitare a vivere la magia di una notte che non dorme mai.

La Georgia non è solo storia millenaria e cultura d'accoglienza, ma anche un tesoro di meraviglie naturalistiche. Per assaporarle appieno,

0: fiancheggiata da cascate che scrosciano con forza, alimentate da ghiacciai perenni e da torrenti d'acqua che disegnano il paesaggio. L'aria si fa via via più fresca e pura. E poi, all'improvviso, ecco che appare lei. Mestia, piccolo borgo incastonato tra le vette, famoso per le sue antiche torri difensive in pietra, le Swan Towers, che si ergono fiere verso il cielo come guardiani silenziosi di secoli di storia.
1: Le costruzioni che vedete dietro di me risalgono al IX e al XII secolo e sono tipiche delle antiche città dello Svaneti. Le torri erano vere e proprie case e quasi ogni famiglia ne aveva una. Era peraltro un modo per dimostrare il proprio potere e la propria autorità, ma avevano anche un'altra funzione. In Georgia l'inverno dura 8 mesi ed è molto difficile stare fuori, anche perché c'è tanta neve. Per cui le torri avevano anche la funzione di proteggere dal clima rigido di quest'area.
0: È un luogo dove il tempo rallenta e ogni sguardo si perde tra il verde intenso delle foreste e il bianco scintillante delle cime innevate. Ed è anche per questo che Mestia rappresenta un simbolo per tutti coloro che amano l'alta quota.
2: Ogni anno proprio qui si svolge tra il mese di luglio e agosto il Mestia International Short e Mountain Film Festival, un evento internazionale che raccoglie appassionati e curiosi da tutto il mondo. Ovviamente si celebra la cultura cinematografica legata proprio alla montagna.
3: L'idea del festival nasce dall'amore per la montagna. L'aspetto speciale è che è il primo festival a tema montano nel Caucaso e per questo attrae molti professionisti come operatori, registi e alpinisti che si occupano di montagna. Per me poi è molto gratificante dirigere l'organizzazione perché motivare le nuove generazioni è il principale obiettivo del festival e non a caso, dopo anni che nessuno girava più film che avessero come tema la montagna, ora le cose stanno via via cambiando. Abbiamo un rapporto speciale con l'Italia. Basti pensare che lo scorso anno il nostro festival è stato patrocinato dall'ambasciata italiana. Insomma, per noi l'Italia ha un grande significato.
0: Ma il nostro viaggio non è finito qui. Accompagnati da una guida locale esperta che conosce ogni sentiero e ogni segreto di queste vette, ci inerpichiamo verso l'alto. La nostra meta sono i laghetti Coruldi, un vero gioiello nascosto in alta montagna, a 2740 metri sul livello del mare. I laghetti, piccoli specchi d'acqua turchese, riflettono le cime imponenti del monte Ujba e del Tetnuldi, due dei giganti del Caucaso, cime che nascondono una leggenda che si perde nei millenni di storia georgiana.
1: Ujba e Tetnuldi in realtà erano un ragazzo e una ragazza e si amavano tanto da decidere di sposarsi. Ma questo era impossibile perché le loro famiglie si odiavano. Erano in guerra tra di loro. E così i due innamorati decisero di trasformarsi in due montagne che sorgessero l'una di fronte all'altra, in modo da potersi guardare sempre e per l'eternità. Ma i familiari decisero a loro volta di trasformarsi in nuvole, così da impedire ai due ragazzi di vedersi. E ancora oggi è molto raro che le due cime Ujba e Tetnuldi possano vedersi e incrociare il loro sguardo.

Concludiamo il nostro viaggio nello Svaneti raggiungendo un luogo che sembra uscito da una cartolina d'altri tempi, Ushguli. Situato a oltre 2100 metri di altitudine, è uno degli insediamenti permanenti più alti d'Europa, non a caso protetto dall'UNESCO. Qui il tempo non esiste, si vive seguendo un ritmo a cui ormai siamo disabituati e che non ritroviamo più nelle nostre esistenze. Vedere il bue che traina l'aratro nei campi con la stessa pazienza di secoli fa, o i ragazzi giocare con i cavalli in libertà, è la testimonianza di una comunità forte e resiliente. Ciò che colpisce è il calore degli abitanti del luogo. Gente di montagna, temperata dal clima e dalla vita dura, ma il cui benvenuto sincero e i sorrisi affabili riscaldano l'anima e il cuore. Ushguli è un inno alla semplicità e al legame indissolubile tra uomo e natura, che lascia impronte indelebili nella memoria di chi la visita.

Ogni viaggio cela sempre anche una sfida, con se stessi, con i propri limiti, con le proprie ambizioni e certezze. Dopo aver attraversato la Georgia e conosciuto la sua storia e le sue più antiche tradizioni che ancora oggi dialogano con il presente, mi è chiaro quanto questo popolo sia legato alle sue montagne. Nel cuore del Grande Caucaso si ergono vette che sfiorano i 6.000 metri. Tra queste, il monte Elbrus, con i suoi 5.642 metri, rappresenta la vetta più alta d'Europa e il confine naturale tra Europa e Asia. La sua forma imponente e le due cime gemelle hanno ispirato leggende sin dall'antichità. Si narra che qui Prometeo fu incatenato per aver donato il fuoco agli uomini osando sfidare gli dèi.

Eccoci giunti a 3800 metri, siamo nel nostro primo rifugio. Ho appena fatto le scale e l'altitudine si sente. Meno male che abbiamo un bel rifugio con la corrente. Ma nel frattempo ci prepariamo per questa notte, perché partiremo intorno a mezzanotte per poi andare più in alto. Dormiremo in tenda qualche ora per poi provare ad andare in vetta.

La scalata di questa montagna porta con sé anche una promessa, quella di piantare sulla vetta dell'Elbrus la bandiera delle Seven Summits, simbolo di resilienza, di speranza. Ad affidarci proprio questa bandiera

0: stato Andrea Lanfri, atleta, alpinista, che ha trasformato la sua disabilità in forza motrice per imprese straordinarie. La storia di Andrea è una di quelle storie che si definiscono importanti. Dopo aver perso entrambe le gambe, 7 dita delle mani a causa di una meningite fulminante nel 2015, è diventato il primo atleta pluriamputato al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest nel 2022.
1: Questa meningite, quello che mi ha portato via, è stata per me una sfida nella sfida, proprio nel dimostrare che potevo e dovevo tornare a fare quello che mi piaceva. Salire le 7 vette, i 7 continenti, un'avventura che sto facendo e sto portando avanti da un po' di anni.
0: Oggi Andrea si sta preparando alla scalata proprio di questa montagna, dell'Elbrus, e ci ha affidato questa bandiera per portarla sulla vetta.
1: Il monte Elbrus, con i suoi 5600 metri, è la mia penultima vetta in lista, una montagna non da sottovalutare. Durante la sua salita bisogna sempre stare vigili al clima, un clima che veramente può cambiare e trasformare quella salita in una odissea, una cosa veramente complessa.

0: in queste salite, in queste spedizioni, la nostra casa diventa una piccola tenda, una tenda anche molto fredda a volte, ma una tenda che può anche salvarti la vita in alcune condizioni.
1: Bravatura. Quando mi capita di stare da solo in montagna, soprattutto durante una spedizione, e dormo in tenda, ovviamente penso a tante cose. E penso che la montagna è realmente una maestra di vita, perché penso che la montagna è da sempre un potente simbolo di elevazione spirituale. Nelle culture di tutto il mondo rappresenta il ponte tra la terra e il cielo, un luogo dove l'umano si avvicina al divino. Quindi capiamo che la sfida con la vetta non è solo geografica, ma soprattutto interiore. Buonanotte.

0: quando ci capita di riammirare tutto questo.
1: Guardate,
0: madre natura ci ha voluto bene oggi, lo dobbiamo dire.
1: E pensare che fino a 24 ore fa c'è stata una bufera di neve
0: e non avevamo programmato questa giornata così bella. Vabbè, andiamo.

fondamentale qui avere un passo costante, ma soprattutto passi lenti, molto lenti e ravvicinati. E anche quando i nostri compagni magari hanno più energia e stanno per andare, noi dobbiamo avere sempre lo stesso passo, perché qui l'altitudine dopo ti fa pagare lo sprint. Quindi, calipè, passo lento e corto.

oltre il proprio limite. La montagna non si sfida, la sfida nasce principalmente da noi stessi. Esporsi e mettersi alla prova.

riuscite a sbucare. La testa inizia un po' a pulsare, quindi tiro sul naso, prendo più aria possibile. Fondamentale mangiare e bere. Ricordiamoci poi che c'è sempre il ritorno, quindi dobbiamo essere totalmente senza energie, perché altrimenti non riusciamo a scendere.

0: Bienvenue.
1: 5.560 persone. La retta è 5.642.
0: Quindi mancano 990 metri. Ragazzi, per 90 metri non possiamo mollare.

0: Raggiungere la vetta dell'Elbrus non è solo un traguardo fisico, ma è un'esperienza che tocca le corde più profonde dell'anima. In questo momento ogni passo, ogni dubbio, ogni sfida affrontata si trasformano in un silenzio carico di significato. In vetta ci si rende conto che la vera conquista non è la montagna, ma la trasformazione interiore che ha generato. La montagna ci insegna che ogni ascesa è un viaggio dentro noi stessi e che la vetta è solo un punto di passaggio verso nuove consapevolezze. Guardando l'orizzonte è naturale comprendere che la vera ascesa è quella interiore. La montagna ci ha messo alla prova, ci ha spogliato delle certezze, ci ha insegnato l'umiltà, la grandezza di sentirsi parte di qualcosa di immenso. E mentre il vento cancella le nostre orme, resta in noi l'impronta di un viaggio indimenticabile.
1: Dopo aver toccato la punta dell'Elbrus, il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato terre di confine, scalato vette, ma soprattutto incontrato uomini e donne che custodiscono una storia millenaria e una cultura di accoglienza sincera. Un territorio dove il cuore dell'uomo batte all'unisono con la natura. È impossibile non restare incantati da montagne che qui raccontano storie antiche e dalle valli che cantano melodie di popoli diversi. In questo crocevia di civiltà, ogni strada, ogni pietra, ogni sorriso diventa testimonianza di resilienza e di bellezza. La Georgia è una terra che non si attraversa soltanto. Si vive, si respira, si ascolta. Ogni montagna custodisce un racconto, ogni valle una melodia, ogni sguardo un frammento di eternità. È un viaggio che non si conclude, ma continua a vibrare dentro di noi. E il viaggiatore porta via con sé più di un ricordo, un'anima che continua a parlare, anche a distanza.
0: E come dico sempre, in ogni vetta, calipè, passo lento e corto.

0: autonomia i 5.642 metri del Monte Elbrus.
1: Ciao a tutti, come promesso, oggi domenica 17 agosto in vetta all'Elbrus. Thank you so much.
0: I reportage, le inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso. Da martedì 15 settembre alle 21.20, Rai 3.
3: Ultra veloce.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
6: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: A 36.900 euro.
6: Suzuki.
8: Alimentiamo la vita. Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Più bassi? Bassi, fissi lì.
15: Così va bene?
14: Ancora più bassi.
15: Bassi, fissi. Ma fai da Conad!
16: Via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
17: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: È buono.
19: Bonduelle, il buono che ci piace, anche per i più esigenti. E con Pasta Allegre, un euro di sconto sul prossimo acquisto.
20: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
21: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

A Calitri, nell'Avellinese, una 28enne aggredita a martellate dall'ex compagno e in prognosi riservata aveva deciso di interrompere la relazione. Giovane in bicicletta travolto e ucciso da un'auto a Castel Volturno, gravemente ferito un amico che era con lui. L'allarme dei residenti, qui corrono tutti. Il Napoli regge il confronto ma spreca due gol di vantaggio ed esce senza punti da San Siro. L'Inter vince 3-2 e vola più 6 sugli azzurri. Allegri, a volte il calcio non ha una logica. Bentrovati, non sarebbe in pericolo di vita la 28enne tunisina trasferita all'ospedale di Potenza dopo essere stata

0: aggredita a martellate dall'ex compagno bloccato dai carabinieri. La cronaca con Alessia Meloni.
1: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della vittima. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Ancora una tragedia sulla Domiziana. Un giovane in bici muore investito da un'auto. Francesca Martelli.
2: È in pericolo di vita il ventenne arrivato ieri in codice rosso, investito lungo la strada comunale Domiziana a Castel Volturno insieme all'amico, morto sul colpo.
3: Si cercherà di monitorare da un lato e ripristinare le funzioni vitali che sono altamente compromesse.
2: Sono molto gravi le condizioni.
3: Perché le condizioni sono estremamente complesse e gravi.
2: I due giovani di origine straniera erano a bordo di una bici elettrica. Hanno tentato di attraversare sulle strisce pedonali. Un uomo a bordo di una Volkswagen li ha centrati in pieno.
4: Questo ragazzo è già morto, coperto. L'hanno sbalzato molto avanti, molto molto più avanti dall'urto che ha avuto.
2: L'uomo a bordo dell'auto che vedete qui non si sarebbe fermato subito.
5: Quanto passa con la bici, allora questo devi vedere se c'è attraversa, allora devi ferma a fare gente passare, questo è il problema.
2: Un incidente mortale che ripropone il tema della sicurezza su una strada dove il limite orario è di 50 all'ora, ma spesso non viene rispettato.
6: Purtroppo il problema è sempre quello della velocità sostenuta che ognuno di noi a volte purtroppo lo fa, però evidenziare i passaggi pedonali già potrebbe essere una piccola alternativa.
0: A una settimana dall'incendio, la protesta dei cittadini di Airola, l'inviato Enzo Perone.
7: Siamo davanti alla Eco Energy, un sopralluogo del deputato Borrelli. L'incendio che va avanti da 6 giorni e che ha provocato un vero e proprio disastro ambientale quasi del tutto spento. C'è ancora un capannone pericolante, fumante, sul quale i vigili del fuoco stanno intervenendo, che il deputato Borrelli ha definito i veri eroi civili.
8: Voi non avete mai parlato in Consiglio Comunale in nessun modo di questo problema?
9: Ho comunicato a voce. Ma qua sapevano tutti.
8: No, io a me interessa, il sindaco sta dicendo lui non sapeva nulla. Se qualcuno gliel'ha detto.
7: Questa mattina un corteo spontaneo dei giovani e dei cittadini di Airola contro tutti quelli che finora non sono intervenuti.
10: C'è da mandare via queste fabbriche da Airola, perché il problema non è soltanto il rogo, non è soltanto l'incendio, non sono soltanto i rifiuti e quindi poi il sistema che lo permette, ma è tutto quello che respiriamo da quando siamo nati. Ci stanno ammazzando.
11: Io penso che sia arrivato il momento di agire anche con i fatti, e vorrei che comunque si creasse un comitato di cittadini, soprattutto di cittadini giovani, che possano partecipare ai consigli, alle sedute, non solo per esprimere quello che pensiamo, ma anche per ascoltare e per intervenire.
12: Vogliamo che le amministrazioni locali revochino le concessioni e le autorizzazioni a queste aziende, perché noi vogliamo vivere in un posto pulito e vogliamo avere assolutamente un futuro. Ora siamo stanchi, basta.
0: La pagina politica con Fabio Forlano.
13: Fratelli d'Italia ha celebrato a Bari la longevità del governo Meloni, il più duraturo della storia repubblicana. Una stabilità istituzionale che ha rafforzato la credibilità del nostro paese sulla scena internazionale. Il commento del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli. Gli italiani hanno poco da festeggiare, famiglie e imprese vivono sulla loro pelle il record del costo della vita, sono invece le parole del segretario regionale PD Piero De Luca. Sempre nel centro-sinistra, raccolta firme in tutta Italia per 3 proposte del Partito Socialista su giovani, casa e lavoro autonomo. Qui siamo a Salerno.
14: Le primarie non possono diventare una resa dei conti tra leader. Io sono invece molto convinto proprio dalla Campania, che è un modello di governo.

0: positivo. Io credo che in questa direzione e con queste regole ovviamente il centrosinistra davvero possa candidarsi l'anno prossimo e farsi trovare pronta per governare il paese.
1: Tornando al centrodestra, Forza Italia prepara il congresso regionale, l'appuntamento è per il 9 settembre a Napoli, la candidatura è quella del commissario uscente Fulvio Martuscello. Il Movimento Idea Sociale infine annuncia una serie di manifestazioni contro il costo dell'RC auto. La Campania, dice il segretario Raffaele Bruno, resta l'area geografica più cara d'Italia per assicurare un'auto.
2: A Napoli successo per la domenica al museo. Alessio Aversa.
3: Zaini in spalla, telefoni pronti per le foto e i segnagruppo delle guide alzati sopra la testa per non perdere la comitiva. Alla Certosa di San Martino la Domenica dei Musei gratis comincia così, con un flusso continuo di visitatori.
4: Quanti siete?
5: Siamo 36.
4: Da dove venite?
5: Pescara.
6: La città è bellissima, quindi non ci ferma nessuno.
3: C'è chi arriva per la prima volta e chi torna per rivedere uno dei luoghi simbolo del Vomero.
7: Abbiamo visitato un po' tutti i siti principali, oggi tocca alla Certosa e poi al Museo Archeologico nel pomeriggio.
3: Si entra nelle sale, si attraversano i chiostri, poi tutti con lo sguardo verso il panorama sulla città e sul golfo.
8: Veniamo da Roma, la città è fantastica, approfittiamo di queste giornate di musei gratis anche per avere un po' di fresco all'interno delle chiese.
3: Poco distante anche Castel Sant'Elmo, che è tornato ad accogliere i visitatori con un percorso modificato dopo il crollo di una parte del muro perimetrale.
4: Cosa farete oggi? Certosa di San Martino o qualcos'altro?
6: No, Certosa di San Martino e poi basta casa e figli.
2: Danza a Positano, l'étoile scoperta da Nurayev, ci dice di più l'inviata Annalisa Angelone.
9: Positano, capitale mondiale della danza, con il premio intitolato a Leonid Massin e diretto da Laura Valente, che ha visto proprio qui sulla spiaggia grande ieri sera insieme una leggenda vivente, la ballerina francese Sylvie Guillem, nominata a soli 19 anni étoile de l'Opéra di Parigi da Rudolf Nureyev, e giovani talenti internazionali. Assegnati anche i premi per la divulgazione, tra i vincitori l'antropologo Marino Niola, Tiziana D'Angelo, direttore del parco archeologico di Pestum, lo scrittore Aldo Cazzullo e la giornalista Patrizia Renzi. Sentiamo Sylvie Guillem, poi la linea torna a Napoli. Quando Nureyev la nominò étoile dell'Opéra di Parigi, lei aveva solo 19 anni, come reagì?
10: Io ero contenta, molto contenta, perché d'abitudine siamo étoile molto più tardi, ma mi ha permesso di fare tutte le errore molto prima, dunque ho potuto fare un'evoluzione più rapida.
2: Calcio, il Napoli beffato a San Siro, Gianfranco Coppola.
11: Dal pantano col Como, assai bravo anche senza il suo ramo preferito del lago, alla caduta di San Siro. Allegri non ci sta e i tifosi neppure. In vantaggio in avvio di ripresa, Napoli bello e possibile, che sembrava destinato quasi alla ruzzola giocando con prudenza. Forse troppa. I cinque cambi, lo diciamo da tempo, se allevano gli allenatori dal malumore di chi non gioca, sono spesso anche una variazione sul tema dagli esiti non sempre positivi. E il caso del Napoli, passando dal doppio vantaggio in rapida successione, Politano e Oulund, al capo finale con Inter in poderosa rimonta. Un Napoli a volte messo sotto troppo, a volte troppo indietreggiante. Prima dell'ultima unghiata nerazzurra, però, due gravi errori sotto porta di Anguissa e Neres, che di fatto hanno cambiato il destino della sfida. I campioni d'Italia sono tali, i vice devono ancora sistemare gli attrezzi nel cantiere aperto e stabilire anche formule adatte. Tempo per pensare, e viene da dire per fortuna, non c'è. Ecco mercoledì al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal per la Champions, una sfida che si annuncia palpitante.
2: Serie B perde il Benevento, oggi in campo Avellino e Juve Stabia. Carlo Solimene.
12: Le due svolte arrivano al tramonto delle due frazioni e il 42esimo del primo tempo, quando il giallorosso Prisco si fa ingenuamente coinvolgere in un parapiglia con l'ascolano Rizzo dopo un contrasto, e rimedia la seconda ammonizione della sua gara. Da quel momento, una partita che per il Benevento di Floro Flores era stata già di sofferenza, diventa di mera resistenza alle folate dei padroni di casa, che collezionano palle gol a ripetizione, ma un po' per imprecisione, un po' per le prodezze di Vannucchi tra i pali, riescono a sbloccarla solo a 6 minuti da al termine, Cowan atterra a Corradini in area e per l'Ascoli si presenta a Brunovi dal dischetto che non sbaglia. Finisce così con i giallorossi che restano a un punto dopo tre partite e continuano a faticare più del dovuto nel creare occasioni da gol, materiale di riflessione per Floro Flores. Tocca alle 15 alla Juve Stabia che ospita il Pisa per dare seguito all'ottima vittoria sul campo della Sampdoria e all'Avellino che fa visita alla capolista Modena, squadra più in forma del torneo. Braia tutto esaurito, compreso il settore ospiti. Dopo il 3-0 al Vicenza, la tifoseria irpina ha ritrovato l'entusiasmo.
2: Musica, Ippodromo di Agnano sold out ieri sera per il concerto di Jovanotti, il Jova Summer Party, iniziato nel pomeriggio e conclusosi a mezzanotte. L'artista toscano ha duettato con diversi ospiti, poi ha cantato le sue hit con un omaggio speciale a Pino Daniele sulle note di I So Paz. Era la nostra ultima notizia, l'informazione torna alle 19.35, che è quella della TGR Campania ovviamente. Buona domenica.
13: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano soleggiato ovunque, con cielo generalmente sgombro da nuvolosità significativa. Sull'Appennino campano estese schiarite contraddistingueranno il tempo fino all'indomani mattina. Sul Salernitano il settore risulterà totalmente privo di nubi fino alla successiva mattinata. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale.

0: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Tim?
1: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
2: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
3: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
4: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
5: Mmm, è buono!
4: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
6: Sei così bella, anzi bellissimissima, non so bene cosa...
7: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero.
8: Sei così bella.
9: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
10: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
11: Mercatorum, l'università

0: Club a partire da 1.550 euro.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Gli inviati americani Witkoff e Kushner arrivati a Kiev in treno. Dopo Putin incontreranno Zelensky per mettere fine alla guerra. Tregua nelle capitali, raid e vittime al fronte, appello di Papa Leone. Attacchi israeliani nel sud del Libano, almeno 4 le vittime, una ventina feriti, tra cui 3 bambini. Presidente Aoun, USA li fermi, Tel Aviv, risposta ai droni di Hezbollah. A Cernobbio è il giorno delle opposizioni, partecipanti al forum.

0: attenzione all'operato del governo. Il centro-sinistra ribatte, andrà presto a casa. Noi sempre pronti ad andare al voto. Nel Trapanese un 67enne muore incastrato nel macchinario che serve a raccogliere l'uva per la vendemmia. Ferito gravemente un collega che ha provato a salvarlo. Venezia, documentario di Wim Wenders sull'architetto svizzero Peter Zumthor, prodotto da Brad Pitt. 15 anni di riprese per raccontare il legame tra le persone e i luoghi in cui abitano. Buongiorno dal TG3. Gli inviati americani Witkoff e Kushner per la prima volta a Kiev. L'incontro con il presidente Zelensky dopo i colloqui a Mosca con Putin. La tregua è garantita dal Cremlino, ma solo sulla capitale ucraina. Vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
1: Arrivano a Kiev su un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, la prima visita in Ucraina di Steve Witkoff e Jared Kushner, che dopo la missione in Russia oggi incontrano Zelensky. Sarebbero dovuti arrivare in aereo, ma spiega il presidente ucraino, non è stato possibile. Strette di mano nel centro della capitale, tra massime misure di sicurezza, Kiev può tirare un sospiro di sollievo per 3 giorni. Questa la tregua garantita da Mosca, mentre nel resto del paese è al fronte nessuno stop. La missione in Ucraina degli inviati di Trump potrebbe segnare un passo in avanti nella trattativa per arrivare ad una fine del conflitto dopo 4 anni e mezzo. Le aspettative sono alte, ma le posizioni, si sa, sono ancora lontane. Siamo disposti al dialogo, le nostre proposte sono pronte, l'Ucraina è interessata a raggiungere la fine della guerra, ha detto il presidente Zelensky, una pace dignitosa è necessaria. Ieri a Mosca è durato 3 ore il colloquio tra gli inviati di Trump e Putin. Il presidente russo ha chiarito subito che la situazione è molto difficile e ha ribadito le proprie posizioni. Un dialogo costruttivo, ha precisato la Casa Bianca, durante il quale sono stati discussi piani concreti verso la pace. Intanto sul campo la guerra continua, almeno un morto e 25 feriti in un attacco su Zaporizhia, 886 raid nelle ultime 24 ore, 8 morti e 64 feriti in tutto il paese. Sull'altro fronte, colpita da droni ucraini in una raffineria a Ryazan, un morto anche nella regione di Belgorod.
0: E oggi all'Angelus in Piazza San Pietro, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Sentiamo le sue parole.
2: Ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: In Medio Oriente il presidente libanese Aoun fa appello a Stati Uniti e comunità internazionale per fermare gli attacchi israeliani contro il Libano. Oggi nei raid almeno 4 le vittime. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, come hai detto, ci sono stati dei nuovi raid, sono 2 giorni che appunto gli attacchi israeliani si sono intensificati e l'area colpita di più è sempre quella di Nabatieh, ma ci sono stati attacchi anche altrove, c'è stato un ordine di evacuazione da un palazzo in costruzione, lì vicino sono morte 4 persone, 2 erano donne, poi è stato attaccato anche un ospedale che di fatto è completamente vuoto ormai da tempo. E questo perché? Perché Israele ha fatto sapere che Hezbollah ha lanciato dei droni verso le sue truppe, quindi c'è questa botta e risposta che inevitabilmente però prende di mira anche i civili che si trovano intrappolati. In tutto questo poi c'è anche la situazione di Gaza, ci sono stati funerali di decine di persone i cui resti sono stati recuperati dalle macerie di palazzi che sono stati distrutti in questi 2 anni di guerra. Non è la prima volta che ci sono funerali così di massa. Secondo le Nazioni Unite ci sono almeno più di 10.000 persone sotto le macerie, i cui corpi devono essere recuperati, e questa mattina c'è stato un altro attacco sempre a Gaza che ha ferito 7 persone, tra di loro anche dei bambini. A te.
0: E l'Europa guarda alle elezioni tedesche della Sassonia-Anhalt, timori per l'ascesa dell'estrema destra di Alternative für Deutschland e per la prima volta dal secondo dopoguerra potrebbe conquistare un Land. Allora andiamo in diretta, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: Sì, il primo dato è quello dell'affluenza, alle 12 c'era un...

0: un 12% in più di elettori rispetto a 5 anni fa, aumentati anche coloro che hanno deciso di votare per posta, un'affluenza che in questo caso potrebbe però premiare la destra estrema. Il candidato presidente di AfD, Sigmund Ulrich, arrivando oggi al suo seggio elettorale dove è stato accolto da un folto gruppo di sostenitori, ha detto: oggi scriviamo la storia. La media dei sondaggi assegna all'estrema destra il 42,5%, potrebbe ottenere addirittura la maggioranza assoluta dei seggi, mentre i cristiano-democratici del presidente uscente Schulz otterrebbero il 21,5%. Alla vigilia del voto ben un quarto degli aventi diritto si diceva ancora indeciso, ed è a loro che si rivolgono sindacati, associazioni e la Chiesa con un appello: non spacchiamo la società. Primi exit poll alle 18, quando chiuderanno i seggi. A voi.
1: Ultimo giorno di lavori per il Forum economico di Cernobbio. L'intervento conclusivo è affidato al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato Stefano Marcucci. A te Stefano.
2: Sì, come ogni anno la platea degli imprenditori del Forum di Cernobbio attendeva le parole del Ministro dell'Economia per avere delle indicazioni, le prime indicazioni in vista della stagione del bilancio che sta per aprirsi. È stato un intervento breve, quello di Giorgetti, che ha detto: l'Italia si è dimostrata resiliente, quest'anno la crescita del PIL dovrebbe avvicinarsi all'1%, ancora dubbi però sull'uscita dalla procedura di infrazione, dipenderà dai millesimali, se il deficit si chiuderà sotto o sopra la soglia del 3%. Il ministro poi ha definito sovranismo pragmatico la sua gestione del debito pubblico. Non saremmo stati dei fenomeni, ha detto, ma abbiamo tenuto la barca a galla. Giorgetti però non nasconde le difficoltà del momento, soprattutto legate alla complessa situazione internazionale. Sentiamo allora un passaggio del suo discorso.
3: Crisi che si moltiplicano trovano delle risposte, diciamo così, forse non all'altezza, non adeguate. C'è una difficoltà soprattutto di trovare, oserei dire, una sintesi a livello di quelle che sono le naturali alleanze, non soltanto politiche ma anche economiche, tra paesi del G7 e in particolare con gli Stati Uniti.
1: E oggi a Cernobbio è il giorno delle opposizioni, i leader di centrosinistra bocciano il governo, siamo pronti all'alternativa, dicono, mentre il fattore Vannacci continua a condizionare le mosse del centrodestra. Sentiamo Stefano Galeotti e poi Valentina Antonello.
4: È Vannacci ad avvicinarsi al leader della Lega nella sala delle colazioni di Villa d'Este. Una veloce stretta di mano, non senza imbarazzo, tra vecchi compagni di partito, oggi rivali su più fronti, anche quello internazionale. Tanto che nel giorno delle elezioni in Sassonia, Salvini fa sapere di aver scritto alla leader dell'ultradestra di AfD, Alice Weidel, alleata di Vannacci a Bruxelles. Poi il segretario del Carroccio si presenta davanti alla platea di Cernobbio e, dopo aver snocciolato i dati degli investimenti nei cantieri, fa capire di essere contrario al voto anticipato.
5: Spero di essere ancora in forma a Cernobbio, di essere ancora ministro a Cernobbio in questo 2032-2033. La scadenza naturale della legislatura prevede un voto nell'ottobre-novembre del 27.
4: Pesano i timori di un sorpasso di Futuro Nazionale, gli stessi che iniziano a serpeggiare in Forza Italia. Gli azzurri negli ultimi mesi hanno alzato i toni su sicurezza e immigrazione, ma la linea rimane quella di non rincorrere.
6: Se noi per avere qualche voto in più dovessimo derogare ai principi e valori che ci hanno consentito di stare insieme per 30 anni, credo che non faremmo un buon esercizio e credo che gli elettori ci punirebbero.
4: Fratelli d'Italia, come Giorgia Meloni, che quest'anno ha disertato Cernobbio, per ora tenta di evitare ogni riferimento a Vannacci, ma lavora una legge elettorale condizionata dall'ex generale, sempre più variabile pesante.
7: È il palco delle opposizioni al gran completo, e anche se a Cernobbio le imprese promuovono il governo, nessuno tra i big si risparmia negli affondi. Non è una novità, ma nel paese i numeri sono diversi. Commenta con sarcasmo Matteo Renzi, il primo ad affrontare a viso aperto la domanda che dal palco rimbalza nella platea: il programma.
8: Io non cancello la mia storia come gli altri non cancellano la loro storia. Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista e che non sia un'Italia che semplicemente si limita a galleggiare.
7: pronti taglia corto anche Schlein, che sul punto evita sbilanciamenti preferendo numeri e proposte. L'Europa baricentro, gli investimenti comuni è il tasto che solletica le imprese, 14 miliardi per fronteggiare crisi energetica e climatica.
9: In qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo.

0: giorno ci faremo trovare pronti. Non partiamo da zero, questo ci tengo a ribadirlo anche da qui, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo fatto già in questi anni in Parlamento e nel Paese.
1: Smentisce divisioni anche Conte, che sugli esteri, campo scivoloso, comunque rassicura, le nostre posizioni sono chiare.
2: Sono quelle, e su questo ci ritroviamo tutti, di chi ritiene che l'Europa non si avvantaggi nulla e non si avvantaggino gli italiani e nessun cittadino europeo nel proseguire un'escalation militare.
1: Il riarmo è scriteriato, ma sì ad una politica di difesa comune. AVS chiede una stretta sul programma, urgenza che tornerà martedì sul palco della festa di partito aperta agli alleati.
3: Firenze questa sera ricorderà Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha gettata da un cavalcavia. Domani le autopsie e la risposta delle istituzioni dopo l'accorato appello del padre. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
4: Si riapre una ferita che non si chiude, che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti.
5: La morte di Lorena Isceri ravviva il dolore di tutti i parenti delle vittime di femminicidio, come Elisabetta, che ha perso la sorella Eleonora per mano del suo compagno Lorenzo Innocenti, padre del suo bambino. L'8 febbraio 2025 l'ha accoltellata nella loro casa in provincia di Firenze. Poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano. La famiglia attende giustizia. Non comparirà mai davanti ai giudici Federico Vella, che giovedì scorso si è tolto la vita dopo aver gettato Lorena giù da questo viadotto dell'autostrada A1. Firenze, la città dove la donna abitava, si prepara a ricordarla questa sera sotto casa, proprio dove è stata aggredita e caricata nel bagagliaio della macchina dal suo ex. Con il cellulare lei ha provato a chiedere aiuto e i soccorritori l'hanno sentita rivolgersi a lui nel disperato tentativo di salvarsi. Calmati, possiamo tornare insieme. Ieri l'accorato appello del padre.
6: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
5: Subito la promessa di tutto il mondo politico, da Meloni a Schlein, faremo la nostra parte. Intanto oggi, questa volta ad Avellino, l'ennesima violenza su una donna, aggredita dall'ex a martellate.
3: È rimasto incastrato in un macchinario per raccogliere l'uva. È morto così Stefano Palumbo, 67 anni, mentre stava vendemmiando nelle campagne del Trapanese. Ferito gravemente un collega che ha cercato di salvarlo. Riccardo Porcu.
7: Si tengono la testa tra le mani, distrutti. Qui nelle campagne tra Palermo e Trapani stamattina era tempo di vendemmia. Adesso tra i filari ci sono solo i rilievi dei carabinieri e dei tecnici dell'azienda sanitaria provinciale. Tutti intorno al mezzo, questa vendemmiatrice. Sarebbe stato un tentativo di sbloccare la macchina rimasta inceppata o forse un movimento improvviso a travolgere e uccidere Stefano Palumbo, 67 anni, incastrato sotto i cingoli del macchinario. Il suo collega e titolare dell'azienda, vinicola Massimo Lauria, di 57 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale civico di Palermo in elicottero. La prognosi è riservata, ha vari traumi sul corpo, specie sulle braccia e al torace. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe provato ad aiutare Palumbo senza riuscirci. Una dinamica ancora tutta da ricostruire, per questo continuano le verifiche dei carabinieri, così come le domande agli altri lavoratori tra i filari incontrata 40 salme. Un nome che qui non ha mai fatto paura era la vecchia unità di misura nel latifondo siciliano. L'ennesima tragedia sul lavoro in agricoltura e in regione, specie in questo periodo.
8: Si intensifica l'attività nelle campagne e quindi l'incidenza e il rischio aumenta, perché non c'è un sistema di prevenzione che funziona in Sicilia. Abbiamo l'impressione che ci sia un'indifferenza da parte delle istituzioni. Tanto muoiono operai, muoiono migranti e nessuno se ne importa. Questa situazione non può andare avanti.
3: Alla mostra del cinema di Venezia c'è anche il maestro tedesco Wim Wenders, fuori concorso con un documentario sul celebre architetto svizzero Peter Zumthor. L'inviata Luciana Parisi lo ha incontrato.
9: As a little boy,
10: da bambino non sapevo nulla di architettura perché sono nato in una città distrutta dalla guerra e per me gli edifici erano soprattutto rovine. Non poteva che essere questa la visione di un bambino nato a Düsseldorf nel 1945. Ma Wim Wenders sentì parlare di una città costruita nella giungla in Brasile e fu affascinato da questa immagine.
9: Brasilia.
10: Era Brasilia, la città progettata da Oscar Niemeyer. Mi sembrava la più grande avventura possibile

0: possibile sulla faccia della terra, creare un mondo nuovo, dice il regista tedesco, che dedica il suo documentario all'architetto svizzero Peter Zumthor, From Inside Out, non proprio un archistar. Come architetto non vuole essere un archistar. La lentezza che pretende, il tempo che chiede, rende migliori i suoi edifici. Girato nell'arco di 14 anni con tecniche 3D all'avanguardia, il film invita a vivere le creazioni dell'architetto dall'interno. Il documentario arriva dopo quello sull'artista Anselm Kiefer. È questo il suo modo di concepire l'impegno, il suo modo di essere politico?
1: Yoko Ono said, "Imagine peace."
0: Pensate a Yoko Ono quando diceva immagina la pace. È un'affermazione politica, significa sei tu che devi immaginarla. L'architettura è profondamente politica perché molti di quegli edifici brutti che vediamo spuntare dappertutto ci impediscono letteralmente di vedere.
2: È tutto, il TG3 torna alle 19. Grazie per averci seguito e buona domenica a tutti.

Non sono mai stata bellissima, ma nei miei occhi grigi la gioia folle e la disperazione assoluta nelle donne. Uno sgorbietto mi definisco una scuola d'arte drammatica, però sono bravissima e mi faccio notare. Comincio a lavorare subito. Ho 20 anni e da subito mi ribello alla tirannia del corpo. Sono la mia arte, il duro lavoro, la personalità e il talento che mi portano avanti, prima al teatro, poi al cinema. Nel 1945 Roma Città Aperta diventa un successo in tutto il mondo. Il mio urlo, la mia caduta restano nella storia del cinema. Regista è Roberto Rossellini. Un grande amore travagliato tra tanti. Tennessee Williams scrive per me La rosa tatuata. Nel 1956 prendo l'Oscar. Sono la prima attrice al

0: nasco vivo e muoio a Roma. Divento il simbolo della città. La mia ultima apparizione cinematografica è in un film di Fellini, intitolato Roma nel 72. Mi chiamano immortale, tutto il mondo mi celebra e le donne che interpreto sono spesso forti e indipendenti, ma io mi sento fragile e tutta la vita combatto contro la morte che mi raggiunge nel 73. Il mio nome però è tra le stelle e non solo a Hollywood. Yuri Gagarin infatti nel 61, durante il primo giro della Terra, dice: saluto la fraternità degli uomini, il mondo delle arti e Anna Magnani.
1: Mi chiamo Mary Jo Zaki, ho 25 anni e sono io ad avervi raccontato la storia di questa prima donna. Il motivo è perché come donna mi sono sempre sentita giudicata per il mio aspetto, per la mia estetica, un po' anche svalutata. Questa storia invece mi ricorda che con la nostra forza e il nostro talento possiamo andare in giro per il mondo e cambiarlo. Ed è per questo che ho scelto di raccontarvi la storia della prima attrice italiana a vincere un Oscar, Anna Magnani.

0: Si stima che nel 2025 in Svezia ci siano stati 1700 minori coinvolti in episodi criminali.
1: Cominci spacciando. Eccola qua, pura come la pietra. Poi le cose diventano sempre più grandi. Finiscilo, poi torni e prendi i tuoi soldi.
2: Il ragazzo è stato ucciso proprio qui. È stato un esempio di violenza su commissione.
3: Li reclutano attraverso la musica, ma non è solo la musica.
4: La nostra generazione vuole essere vista, vuole contare.
0: Che cosa sta succedendo? Perché questo fiume di cocaina sta arrivando sull'Europa?
5: Avevo le mani piene di sangue. Ma non sapevo che gli avessero sparato.
6: La scelta del minore è una scelta non casuale. Primo elemento, costano poco. Secondo elemento, affamati. Non di denaro, di crescita.
7: Non voglio che si veda la mia faccia.
8: No, eso es claro.
7: Né faccia né braccia.

0: Quanti anni hai?
1: 14.
0: Quando hai iniziato?
1: 2 anni fa, più o meno.
0: Fai parte di una gang?
1: No.
0: Quindi lo fai solo per soldi?
1: Sì.
0: Che tipo di lavori fai?
1: Spaccio. A volte esplosioni. Qualsiasi cosa mi chiedano.
0: E chi ti dice cosa fare?
1: Quelli per cui lavori. Ti mandano loro le istruzioni.
0: Chi sono quelli per cui lavori?
1: Non voglio parlarne.
2: Sotto quel passamontagna c'è un ragazzino di 14 anni. Fa il delinquente da 2 anni, quindi ha cominciato che ne aveva 12. Ha i capelli biondi, gli occhi azzurri, sì, ve lo possiamo raccontare, ma ovviamente non potevamo farvelo vedere. E non è un caso isolato, perché in Svezia i numeri di questa delinquenza che riguarda i ragazzini piccolissimi e si intreccia con questo fiume immenso di droga, di cocaina che sta attraversando l'Europa, sono numeri davvero impressionanti. Guardate, qui nella newsroom abbiamo cercato di mettere insieme i numeri di quello che sta succedendo in Svezia e mentre cercavamo i dati abbiamo trovato dei video davvero impressionanti. Questo è del luglio 2021. Siamo alla periferia di Göteborg. Questo è un barbiere, vedete la gente dentro dal barbiere. Normalmente entrano 2 incappucciati.

0: sparano 11 colpi. Un 22enne viene ucciso davanti al personale del barbiere. Poi di nuovo, periferia di Stoccolma, 2023. Guardate, ragazzini scendono le scale. Guardate che armi hanno in mano. Sparano contro una porta, ma la cosa più strana è che si stanno filmando tra di loro. Cioè, il complice che filma il ragazzino che spara, perché questo è un messaggio tra le gang. E poi 19 dicembre 2024, sono le 8:45 di sera. Un giovane rapper a 24 anni, Gaboro, è l'astro nascente dell'hip hop svedese, viene freddato. La scena si svolge dentro un garage. Nel mese di marzo del 2026 ci sono state 5 sparatorie in 5 giorni. E poi l'episodio della ragazzina di 14 anni che in 2 sparatorie diverse ha ucciso 2 coetanei. E non è una storia lontana, una storia del Messico, stato della droga, perché poi dietro queste storie c'è sempre la droga. No, no, è la storia di casa nostra, Nord Europa, Svezia. Si stima che nel 2025 ci siano stati 1700 minori coinvolti in episodi criminali. E poi, sempre in Svezia, ci sono stati 9 volte più omicidi con armi da fuoco commessi da giovani rispetto a tutto il resto d'Europa, quindi delle medie altissime. Quindi a questo punto l'unica cosa che si poteva fare era andare in Svezia e cercare di capire che cosa sta succedendo davvero.
1: Alla

0: I'm so afraid
1: Ho così tanta paura dei social.

0: finale tra poco e ci sono tanti rioni che da qualche anno non vincono, e quindi io credo che, come sempre, il tifo per me va a quelli, non essendo in partita con Canelli, a chi da tanto anno fa sforzi, spende soldi, fa, come dire, tanta passione e non riesce a raggiungere il risultato. L'anno scorso è andata così, magari anche quest'anno.
1: Ecco, allora, due comuni comunque ci sono in finale, Baldichiere e Castellalfiero, Baldichiere col cavallo scosso, insomma, comunque una bella partecipazione.
0: La particolarità di questo Palio è che appunto c'è un territorio che negli ultimi anni è un territorio che è unito, che è compatto anche nella promozione turistica, quindi il Palio lo rappresenta bene già da un po' di anni, quindi il fatto che ci siano anche 7 comuni, 2 in finale, la proporzione è corretta e che vinca il migliore.
1: Bene, grazie assessore, a te la linea Massimo.
2: Grazie Brunella, noi torniamo con la cronaca della giornata perché si è appena conclusa l'estrazione dell'ordine della finale del Palio di Asti 2026. Andiamo subito allora da Davide Giuliani.
3: Ecco, dicevate due i comuni in questa finale, poco fa il sorteggio, siamo qui con il capitano. Capitano, ci può dire secondo lei che finale sarà a questo punto?
4: A questo punto sarà una finale molto combattuta perché ci sono dei borghi, rioni e comuni insomma molto competitivi, per cui sarà tutto da giocare al canapo.
3: Lei scommette su qualcuno?
4: No.
3: Vorrei aggiungere altro?
4: No, io sono lì per far osservare il più possibile il regolamento.
3: Va bene, questo è il capitano fin qui, a voi la linea intanto.
2: Sì, grazie Davide, noi vi daremo al più presto l'ordine di questa finale, però io vedo che in questa festa di popolo ci sono sempre i tifosi, con Barbara Di Palma.
5: San Lazzaro, siamo qui tra di loro, come si vive l'attesa della finale?
6: E la finale, come tutti gli anni, è sempre qualcosa di affascinante. È difficile arrivare in finale per un comitato e quindi quando si entra in finale si ha sempre un po' di speranza per tutti quanti. Tutti corrono per sé.
5: Ma il cuore che dice?
6: Il cuore batte forte, non ci si abitua mai, non ci si abitua mai.
5: E come fate il tifo per San Lazzaro qui nel parterre a bordo pista?
7: Portaci!

0: restituiamo la linea.
1: Grazie Barbara. Allora è il momento di riepilogare l'ordine di partenza di questa finale. Allora, dalla destra, guardando i cavalli da dietro, c'è San Pietro, poi Cattedrale, San Lazzaro con Gingillo, San Silvestro con Salvatore Nieddu, detto Lesto, poi c'è Torretta con Sebastiano Murtas, detto Grandine, Castellalfero con Francesco Caria, detto Tremendo, San Martino San Rocco con Dino Pes, detto Velluto, Baldichieri, che è arrivata in finale, ricordiamo, quel cavallo scosso, con Alessandro Cersosimo, detto Zefiro, e Tanaro con Federico Arri, detto Ares. Non ho citato i primi due fantini, che sono per quanto riguarda San Pietro, Carlo Sanna, detto Brigante, e poi per Cattedrale Marco Bitti, detto Dardo. Allora, questa è la finale, e allora Sergio, cosa possiamo dire? Chi vedi come favorito?
2: Intanto c'è questa posizione al nono posto, quindi più distante dallo steccato, per Tanaro, che è una posizione molto scomoda. Se sarà mantenuta al canapro è molto difficile partire e vincere dalla nona posizione, mentre è in bellissima posizione San Pietro Cattedrale, San Silvestro, i primi tre, e da vedere, perché ci sono tutte le caratteristiche per una bella finale.
1: Vi ricordo che potete continuare a seguire la finale sul nostro sito tgr.rai.it/Piemonte. Continueremo imperterriti con la cronaca di questa finale, dopo ovviamente la fine di questa diretta su Rai 3. E poi potete continuare a vedere l'edizione della TGR Piemonte, del TG, sul canale 802. Allora, dicevamo, abbiamo visto un cavallo scosso che è arrivato in finale, qualche caduta sia in partenza che durante le batterie, però ricordiamolo che il palo di asti su questo è severissimo sulla salute dei cavalli e dell'animale. Noi nei giorni scorsi abbiamo seguito le visite proprio ai cavalli, che non durano solo prima del palio ma continuano per tutte queste tre giorni, e poi anche addirittura ovviamente dopo la finale. Vediamo il servizio.
3: Io sono Federico Guglielmi, detto Tamurè, e questo è Monaghan Boy da Clodia. Lui ha 5 anni.

0: È la prima esperienza al Palio di Asti e speriamo che vada tutto bene.
1: La fibrillazione è già cominciata da qualche giorno e questo è un passaggio importante, quello delle visite.
2: Giornata di visite a Castellalfero tocca al comune di San Damiano, che porta da Siena due cavalli. Poi si deciderà chi correrà al Palio di Asti.
3: E lo stinco viene misurato con la fettuccia metrica che dà una, diciamo, di solito intorno tra i 19,5 e i 21,5, 22 centimetri, che corrispondono al range di normalità rapportato all'altezza del cavallo.
2: Ma per il primo cavallo, Cecco mi tocca, c'è subito un problema.
3: Il regolamento del Palio di Asti è ben preciso sull'argomento, cioè se zoppicano, se marcano in dritta sul duro, sono non visitabili perché sono non idonei a prescindere, quindi è escluso dal Palio.
2: Tutte le attenzioni di San Damiano si concentrano allora sull'altro cavallo, Monaghan Boy da Clodia.
3: Viene auscultato il cuore dopo qualche giro di trotto in maniera tale da verificare a frequenze cardiache più alte se compaiono dei soffi o delle aritmie.
4: Il cavallo viene sottoposto a un prelievo di sangue per il successivo esame antidoping. Il prelievo verrà effettuato ancora poi per i cavalli della finale, dopo la finale.
2: Alla fine, su 40 cavalli controllati, un solo non idoneo. Per i tifosi, la dura legge del Palio di Asti. Per gli animali, una garanzia su salute e sicurezza.
5: E eccoci di nuovo con le immagini in diretta, diciamo che riepiloghiamola un po' questa finale. San Pietro, Cattedrale, San Silvestro, Torretta, Castellalfero, Valdichieri, no?
6: San Martino,
5: San Rocco.
6: San Martino, Valdichieri e Tanaro.
5: Ecco, ma all'inizio dicevamo Tanaro i favoriti, anche se con buona pace dei tifosi che non vogliono sentirlo dire per scaramanzia, chiaramente. Però, insomma, alla fine è un po' quello che ci si aspettava, no? Almeno in parte.
6: Sì, ci sono dei borghi storici che hanno voglia di vincere, San Pietro in testa per la lunga attesa, Cattedrale, San Silvestro è un po' una sorpresa perché ha una sola vittoria nel suo palmarès e vorrebbe, ha tutti i motivi per poter correre, è mancata in questi giorni una storica lettrice, Maria Teresa Perosino, e quindi sicuramente le dedicherebbero la vittoria. Torretta è sempre in corsa, i due paesi, San Damiano, Castellalfero e Valdichieri, con quella bellissima corsa a cavallo scosso, e San Martino San Rocco di nuovo grande favorito sempre, e Tanaro in nona posizione, da vedere come sarà la mossa, che sarà decisiva.
5: Ma andiamo un po' alle radici del problema, tra virgolette. Cosa ha determinato questa giornata così scoppiettante, no? La prima batteria, in cui ci sono state ben 8 false partenze. Se la regia mi viene dietro con le immagini, eccola qua, eccone una. Qui, abbiamo detto prima, è Moncalvo che fa un comportamento ostruzionistico. Anche qui, chi è che forza un po' il canapo?
6: E qui prima c'è stata una forzatura, guardate, ecco, San Paolo cade, forza, e poi invece Moncalvo con la giubba rossa e bianca, che vedete è sempre fuori posizione, tenete conto che era invece una posizione favorevole, ma lui non l'ha sfruttata.
5: Ci sono queste tattiche alle volte per uno spettatore poco comprensibili.
6: Poi dà la partenza e San Paolo resta bloccato. Moncalvo resta bloccato in fondo e non corre.
5: Dicevamo quasi una penalizzazione de facto, perché sì, Non viene nemmeno classificato alla fine di questa prima batteria.
6: Sì, esatto.
5: E mentre invece vediamo che condurre, diciamo, una Cattedrale con autorità, e poi ci sarà l'arrivo finale con Cattedrale, Tamer e San Silvestro.
6: Che ce la fa entrare anche se c'è stato un attacco forte di Montechiaro, però ce la fa entrare a portare il cavallo e Fantini in finale.
5: Sì, diciamo che non c'è la visione del VAR forse, no? Che è una novità di quest'anno. Ecco, ma noi torniamo tra il pubblico con la nostra Barbara Di Palma, sensazioni ed emozioni.
7: Cattedrale canta perché il Palio e soprattutto anche la finale non arrivava
8: dal 2019.
7: E quindi che cosa significa per voi essere in finale proprio oggi, dopo tanto tempo?
8: È molto importante, siamo molto contenti, è un traguardo importantissimo e quindi niente, non vediamo l'ora di vedere cosa succederà e di vedere Marco.
7: I vostri costumi, come i costumi di tutti gli altri, sono bellissimi. Quante prove avete fatto prima di arrivare ad oggi? Perché abbiamo visto anche le immagini del corteo, spettacolare.
8: Diciamo che la nostra commissione artistica si impegna tutto l'anno per sistemare tutti i nostri vestiti. Quelle sono

0: solo una parte del lavoro, ma c'è tutto, diciamo, un anno dietro e siamo molto contenti di quello che hanno fatto.
1: Ma vi piace essere vestiti così? Come vi sentite?
2: No, è bello, una bella sensazione che abbiamo i nostri colori, quindi bello, bello.
1: Allora, in bocca al lupo per la finale.
3: Grazie.
1: Attendiamo la finale. A voi la linea.
4: Grazie Barbara, io farò torto alle scaramanzie da palio, ma dico che l'ultima volta che Cattedrale è stata in finale era il 2019 e Cattedrale ha vinto. Boh, io l'ho detta, Sergio.
5: Beh, si vedrà, guarda, intanto il sole sta tramontando dietro i palazzi ottocenteschi di Piazza Alfieri in questa domenica molto lunga, in questo giorno di palio molto lungo. Ricordiamo che il palio all'interno di un settembre astigiano particolarmente ricco, c'è la Duia d'Or, la festa del vino, si sta vendemmiando, insomma è un territorio che vive il settembre intensamente, avremo arti e mercanti dedicato al Medioevo a fine settembre, il palio è uno di questi elementi.
4: E i titoli di coda ci annunciano che siamo arrivati purtroppo alla fine di questa diretta, la finale non c'è ancora stata, ma potremo su Rai 3, certo non potremo darvi la finale su Rai 3, ma potremo continuare la diretta sul canale 802 che è dedicato alla TGR Piemonte e soprattutto in streaming sul sito tgr.rai.it/Piemonte, lo ripeto, tgr.rai.it/Piemonte, sul nostro sito dove potete continuare, perché finisce qui la diretta su Rai 3, ma noi continuiamo imperterriti con la nostra telecronaca grazie a una diretta ad alta definizione. Allora Sergio, dici la tua, chi vincerà questo palio?
5: Beh, non mi puoi chiedere una cosa di questo genere con 9 cavalli, ti posso dire che comunque chi lo vincerà sarà un palio delle forti emozioni e dei ripensamenti, probabilmente abbiamo qualche tempo da mettere a punto, ecco.
4: Ecco, un ultimo flash dalla postazione Mossiere con Davide Giuliani.
6: Sì, qui la postazione di fatto è vuota, stiamo attendendo il ritorno del Mossiere e poi del capitano per quello che saranno i preparativi della finale. Direi che per ora da qui è tutto, grandi novità non ci sono, i cavalli li avete già detti voi, l'ordine della finale quello è tutto confermato. Per cui per ora tutto in salute, tutti in salute, i cavalli, non ci sono novità da parte della commissione medica, per cui per ora da qui è davvero tutto, a voi la linea.
4: Grazie Davide, ci ha dato un'altra buona notizia, nel senso che tra cadute alla partenza e durante la gara i cavalli stanno tutti bene. Bene, siamo arrivati al momento dei saluti da Massimo Lanari e Sergio Miravalle, saluti chiaramente per la diretta su Rai 3, noi continueremo in streaming su tgr.rai.it/Piemonte. Da Massimo Lanari e Sergio Miravalle e da tutti i tecnici che hanno collaborato a questa diretta, grazie per averci seguito e buona serata.
5: E buon palio.
7: Quante cose che non sai.
1: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
8: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Da giovedì alle 21:20 su Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, da sabato 19 settembre alle 20:15 su Rai 3.
2: Rino Gaetano era il Bob Marley della Calabria.
3: Non ce ne sono tanti che ti fanno piangere e ridere nell'arco di una canzone.
4: Rino Gaetano sempre più blu. Mercoledì 21:15, Rai 3.
5: Pubblicità.
6: Notizia sorprendente!
7: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.
5: Pubblicità.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che

0: Se vuoi nella tua città, ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Müller Soffio, la più soffice, ariosa, seducente mousse bianco. Al caffè, il piacere vola con me.
2: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
11: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
12: Bontà o salute?
13: Bontà e salute.
10: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.

0: per ricordare Lorena Isceri uccisa dall'ex. Dopo l'appello del padre della donna si torna a parlare dell'educazione contro la violenza di genere, a partire dai banchi di scuola. Impresa di Kimi Antonelli, partito dall'ultimo posto, conquista il Gran Premio di Monza, la rimonta e il sorpasso su Russell a un giro dalla fine. Le lacrime sul podio, incidente per Leclerc, illeso. Alla mostra del cinema di Venezia arriva The Echo Chamber, film in concorso dell'italiano Pallauro, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Al lido anche Woman Unknown della danese Altuki, una delle sole due registe in una gara tutta al maschile. Buonasera dal TG3. Alle elezioni regionali in Sassonia trionfa l'ultradestra. Secondo i primi dati, il candidato dell'AFD avrebbe superato il 44% delle preferenze. Netto il calo dei cristiano-democratici, il partito del cancelliere Merz, che si fermerebbero intorno al 18%. In forte crescita l'affluenza. Allora facciamo il punto in diretta con la corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, è un risultato shock, anche se naturalmente a livello ancora di exit poll l'estrema destra di AfD avrebbe più che raddoppiato i consensi. Dal 20% di 5 anni fa sarebbe passata al 44,5%. All'opposto, ha perso più della metà il Partito Cristiano Democratico del presidente uscente Schulz, sarebbe passato dal 37% al 18,5%. Arretrano ma di poco la sinistra della Linke, sarebbe al 9,5%, e i socialdemocratici invece all'8%. In controtendenza i Verdi, che conquisterebbero 3 punti in più rispetto a 5 anni fa, sarebbero al 9%. Non è ancora chiaro se entrerà nel Parlamento regionale l'alleanza Sara Wagenknecht, fuoriuscita dalla Linke, ma che strizza l'occhio all'AfD. Potrebbe diventare l'ago della bilancia nella formazione delle coalizioni. Abbiamo scritto la storia, ha detto appunto il candidato presidente Ulrich Siegmund, che però ha messo le mani avanti. Non so ancora se potrò diventare presidente. Il problema è quello delle coalizioni, chi appunto sarebbe disposto a fare una maggioranza insieme all'AfD. Non trattiamo sui migranti, ha aggiunto Siegmund. Il cancelliere Merz, che ovviamente è, per il quale questo voto ha delle conseguenze molto drammatiche, ancora non commenta, ma fa dire al suo partito: non parliamo con gli estremisti. Ecco, sul rebus delle coalizioni vediamo il servizio di Gianmarco Sicuro.
2: Le proiezioni lanciano AfD come primo partito in Sassonia-Anhalt. Nel caso che la formazione guidata da Ulrich Siegmund ottenesse la maggioranza assoluta, sarebbe la prima volta al governo per un partito di estrema destra in Germania dal 1945. Se invece AfD rimarrà sotto quella soglia, e molto dipenderà anche dal risultato dei Verdi, il sentiero per governare diventerebbe stretto e gli scenari complessi. Il partito di estrema destra avrebbe comunque bisogno di un alleato. In questo caso scatterebbe una sorta di cintura di contenimento delle altre formazioni. La CDU del cancelliere Merz, SPD e la sinistra di Linke hanno già dichiarato che non sosterranno il partito di Siegmund e potrebbero provare a formare una maggioranza alternativa con la CDU, che dovrebbe però far cadere un tabù storico, quello di un'alleanza con la sinistra radicale di Linke. Decisioni che si prospettano difficili da giustificare per il cancelliere Merz, con la variabile impazzita di BSW, piccolo partito di estrema sinistra. Se dovesse raggiungere il 5%, la sua leader non ha escluso un appoggio ad AfD, un aiuto sorprendente che renderebbe possibile un governo a guida AfD, dando un segnale a Berlino e a tutta l'Unione, attesa nel 27 da importanti passaggi elettorali, dall'Italia alla Spagna fino alla Francia.
0: Veniamo al conflitto in Ucraina. Dopo la tappa a Mosca sono arrivati per la prima volta a Kiev i mediatori degli Stati Uniti Witkoff e Kushner. Con Zelensky colloqui importanti, commentano gli inviati della Casa Bianca, continueranno per tutto il tempo necessario. Lucia Sgueglia.
3: Ci sono voluti quasi 2 anni dalla nomina agli inviati di fiducia di Trump, Witkoff e Kushner per arrivare a Kiev, la prima volta per discutere la pace, alle soglie del quinto inverno di guerra, a bordo di un treno partito da Mosca. Dovevano venire in aereo, ma Putin gliel'ha impedito, dice Zelensky, che li ha accolti, abbracciati in piazza Sofiska, nel centro della capitale ucraina, bombardata pesantemente nelle ultime settimane. 3 ore di colloquio concentrate su come aiutare Kiev a superare quello che si prevede sarà un altro periodo difficile. Il paese si prepara a una nuova ondata di attacchi russi contro la sua rete energetica.

0: una discussione importante e sostanziale. Siamo molto incoraggiati, ha commentato Witkoff, assicurando che proseguiranno i colloqui finché sarà necessario. In serata anche un incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. I negoziati interrotti a febbraio per la guerra in Iran. Zelensky, lo ha ribadito, vuole innanzitutto garanzie di sicurezza e una prospettiva di pace dignitosa. Ma i due americani a Kiev, più volte accusati di troppa vicinanza alle posizioni russe, avrebbero portato poche idee nuove. Il nodo del Donbass, irrisolto. La tregua di 3 giorni per consentire la visita, ma solo nelle 2 capitali, nel resto dell'Ucraina e al fronte nessuno stop. Gli ultimi attacchi russi hanno ucciso 9 civili, quasi 70 i feriti.
1: E Mosca torna sull'incontro tra Putin e gli inviati americani, testimonia un clima di fiducia con gli Stati Uniti, si fa notare, mentre sono dure le parole rivolte all'Europa, in particolare alla Germania, dopo il caso del drone all'aeroporto di Lipsia. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Liana Mistretta.
2: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump a Mosca non hanno calmato le tensioni tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov in un'intervista torna a parlare delle accuse rivolte dalla Germania alla Russia sul caso dei droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica e dice: questo è l'inizio di una vera guerra. Intanto il Cremlino giudica positivamente i colloqui tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, perché dice che questi colloqui stanno rafforzando il clima di fiducia reciproca. Putin nei colloqui aveva detto chiaramente che la situazione da affrontare non è affatto facile. Sul tavolo nuove idee, ma Putin è rimasto risoluto sulle posizioni della Russia, ovvero ha detto che gli obiettivi di Mosca verranno portati a termine, che bisogna risolvere le cause profonde del conflitto e non ha voluto estendere la tregua oltre i 3 giorni, tregua appunto che riguarda soltanto le 2 capitali. Intanto il fronte diplomatico potrebbe allargarsi. Il vice ministro degli esteri Ryabkov dice che a fine novembre al vertice dell'APEC in Cina ci potrebbe anche essere un incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping, ancora da verificare. Linea a voi.
1: E proprio per la pace in Ucraina Papa Leone ha lanciato un nuovo appello durante l'Angelus in Piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
3: Ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: E si continua a combattere anche in Medio Oriente, ancora vittime e feriti negli attacchi israeliani sul sud del Libano. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Maria Gianniti.
4: Sì, sono 2 giorni che i raid israeliani si sono particolarmente intensificati sul sud del Libano e l'esercito israeliano ha fatto sapere che questa è la risposta al lancio di droni verso le truppe israeliane. Così questa mattina sono state colpite ancora una volta la zona di Nabatieh, ma anche altre zone sempre nel sud del paese. È stato colpito un palazzo in particolare, un palazzo di fatto in costruzione, era stato emanato un ordine di evacuazione e poi anche un ospedale che però era vuoto. Comunque ci sono state delle vittime, 4 persone sono state uccise, 2 di loro erano 2 donne. Questa è una zona dove la situazione resta particolarmente difficile proprio perché gli scontri appunto tra l'esercito israeliano e la presenza di Hezbollah continua a provocare delle situazioni di crisi. E poi le vedete, queste sono le immagini invece di un funerale collettivo per un centinaio di persone i cui resti sono stati ritrovati sotto le macerie. Si considera che ci siano ancora più di 10.000 dispersi sotto le case distrutte, dopo gli edifici distrutti, dopo 2 anni di combattimenti. E così molto spesso, e questa è già la terza volta, si arriva a celebrare funerali come questo. In tutto questo Gaza si trova a dover affrontare anche il problema dell'acqua. E allora capiamo il perché nel servizio che abbiamo preparato.
5: In un paese che per il 60% è rappresentato da deserto, l'acqua è un bene prezioso. Per questo Israele ha investito in modo importante su impianti di dissalazione dell'acqua di mare. Ma la scorsa settimana 5 dei 6 impianti che forniscono acqua potabile si sono fermati. Le immagini

0: Immagini satellitari mostrano chiaramente un'enorme striscia verde. Sono le alghe che improvvisamente hanno invaso le coste israeliane, costringendo gli impianti a fermare il pompaggio di acqua dal mare. Il clima impazzito, con il surriscaldamento del mare e la drammatica situazione a Gaza, hanno contribuito. La guerra ha distrutto l'intero sistema fognario nella striscia. Nessun purificatore, tutto viene sversato in mare. L'interruzione poi degli impianti di dissalazione hanno spinto Israele la scorsa settimana a interrompere la fornitura di acqua a Gaza. 2/3 dell'acqua per la striscia viene data proprio da Israele, il resto si recupera da pozzi locali. Una decisione che, secondo l'UNICEF, ha messo a rischio la salute di quasi 1 milione di abitanti nel territorio palestinese. In questi giorni la situazione sta tornando lentamente alla normalità, sebbene la compagnia che gestisce l'acqua in Israele abbia deciso di usare anche dei pesticidi per l'eliminazione delle alghe. Una crisi che ha mostrato un punto fragile di Israele e che ha un impatto ancora più forte su chi vive in condizioni estreme come a Gaza.
1: Rientriamo in Italia. Dal forum economico di Cernobbio, il ministro Giorgetti rivendica una gestione prudente dei conti pubblici, che è il messaggio rivolto ad alleati e compagni di partito, deve continuare anche con la prossima legge di bilancio. Seguiamo l'inviato Stefano Marcucci.
2: Non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
3: Così il ministro Giorgetti, chiudendo come d'abitudine il forum di Cernobbio. La crescita, spiega il ministro, si dovrebbe avvicinare all'1% quest'anno. Comunque, meglio delle previsioni, Giorgetti parla della sua gestione del debito pubblico e la definisce sovranismo pragmatico. La legge di bilancio, spiega, va affrontata tenendo conto del fatto che l'Italia è un paese a rischio e non possiamo perdere la credibilità che abbiamo costruito, dice, avvertendo gli alleati. Ci saranno però, promette, misure contro il deserto demografico e sui redditi, ma su questo richiama le loro responsabilità anche gli imprenditori, devono vedere i salari come degli investimenti, li pungola. Le difficoltà maggiori però sono legate alla situazione internazionale e al grande tema dell'energia. Su petrolio e gas l'Italia paga 2 guerre, dice il titolare del Tesoro, e le paga 2 volte. Infine, andando via, risponde così a chi accusa il governo di ingerenze nel risico bancario, a partire dalle operazioni che coinvolgono Intesa e MPS.
4: E noi siamo totalmente neutrali rispetto alle operazioni. Avremmo già dismesso la nostra quota, era già stata avviata la procedura, poi sono partite le OPA. Non intendiamo assolutamente intervenire o interferire nelle operazioni in corso.
1: Dossier economici sui quali resta acceso il confronto tra i partiti, non senza distinguo, nella stessa maggioranza divisa anche sull'ipotesi di voto anticipato. Ci faremo trovare pronti, assicurano intanto le opposizioni. I servizi di Stefano Galeotti e Valentina Antonello.
5: Le parole del titolare dell'economia suonano come un richiamo a una maggioranza già in piena competizione in vista di una manovra che guarda alla campagna elettorale. Se la linea di Fratelli d'Italia è quella di una gestione finanziaria prudente, è il segretario del partito di Giorgetti ad aver messo sul tavolo lo scostamento di bilancio e a incalzare sui contributi di banche e società energetiche. Salvini punta ad arrivare alla scadenza della legislatura e lo ribadisce davanti alla platea di Cernobbio.
6: Spero di essere ancora in forma a Cernobbio, di essere ancora ministro a Cernobbio in questo 2032-2033. La scadenza naturale della legislatura prevede un voto nell'ottobre-novembre del 27.
5: Al forum Ambrosetti, il leader del Carroccio riserva un saluto frettoloso e quasi imbarazzato a Vannacci, che lo avvicina per una stretta di mano. Sintesi lampante della rottura di un rapporto che aveva portato l'ex generale alla nomina di vice segretario della Lega, per poi diventare il suo concorrente più agguerrito. Ma la corsa di futuro nazionale agita tutto il centrodestra. Per Forza Italia, che pure teme un sorpasso, inseguire quelle idee sarebbe un errore.
7: Se noi per avere qualche voto in più dovessimo derogare ai principi e valori che ci hanno consentito di stare insieme per 30 anni, credo che non faremmo un buon esercizio e credo che gli elettori ci punirebbero.
8: A Cernobbio è il giorno delle opposizioni e poco conta che un sondaggio tra gli industriali al forum ne bocci l'operato promuovendo quello del governo. Ma i big tirano dritto, il programma è il vero commensale. Basta disfattismi sull'Europa, esordisce la Demschlein, rilanciando sugli investimenti comuni, tasto che solletica le imprese.
9: In qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti. Non partiamo da zero, questo ci tengo a ribadirlo anche da qui, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo fatto già in questi anni in Parlamento e nel Paese.
8: Renzi la prende più di petto, contratto alla tedesca, pochi punti e il governo andrà a casa.

0: La stoccata è per Giorgetti che sul deficit dice ha sbagliato a fare i conti. Bonelli spinge accelerare sul programma a partire dall'ambiente.
1: La crisi climatica oggi è un qualcosa che sta condizionando le nostre vite, sta aumentando le diseguaglianze sociali e questa è una questione che deve preoccupare tutti.
0: Non risparmia fondi neanche Conte. La stabilità, dice videocollegato, è un valore, ma 4 anni di governo meritavano una visione più incisiva e sugli esteri assicura le nostre posizioni sono chiare.
2: Sono quelle, e su questo ci ritroviamo tutti, di chi ritiene che l'Europa non si avvantaggi nulla e non si avvantaggino gli italiani e nessun cittadino europeo nel proseguire un'escalation militare.
0: No al riarmo delle nazioni, sì alla difesa comune, ripete, collegato anche con Agrigento, dove prova a fare un passo avanti il progetto civico targato onorato, dopo quello con Controcorrente, in ballo il possibile accordo con Socialisti e Più Europa.
3: Torniamo ora a parlare del femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un viadotto lungo la 1 dall'ex fidanzato, tra poco a Firenze un presidio in sua memoria. Allora sentiamo Andrea Marotta e poi il servizio di Maria Chiara Grandis sul ruolo della scuola nella prevenzione della violenza di genere. Vediamo.
4: 9.000 chiamate al giorno solo in Toscana, tante per violenze di genere. Chi chiede in codice una pizza, chi invece si affida alla chiamata muta con l'app Where Are You?
5: E noi localizziamo e sappiamo esattamente qual è il bisogno di questo cittadino.
4: Quella ricevuta al numero unico delle emergenze 112 giovedì da Lorena Isceri è stata tra le più lucide ed efficaci, capace di fornire dal cofano dell'auto guidata da chi l'aveva picchiata e rapita, l'ex Federico Vella, tutti gli elementi per essere salvata.
5: Il tipo di veicolo, il colore della macchina. Era la sua macchina, quindi conosceva anche il numero della targa. Dura meno di 90 secondi.
4: Un minuto e mezzo reso tragico dall'epilogo, anche per chi quel lutto in nome della mania di possesso l'aveva già vissuto. Elisabetta, sorella di Eleonora Guidi, uccisa dal compagno in casa, poi tentato suicida alla Rufina e che da un anno e mezzo pretende giustizia.
6: L'epilogo cambia ogni volta, però tutte le volte si riapre una ferita che non si chiude.
4: Domani l'autopsia sul corpo di Lorena. Per gli investigatori convinti di essere davanti a un delitto premeditato, la donna sarebbe stata incosciente quando è stata lanciata dal cavalcavia. Stasera Firenze si raccoglie. L'iniziativa, voluta da Palazzo Vecchio, fiori e candele in via Panciatichi, sotto casa della 45enne che ha fatto di tutto per essere salvata.
7: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi.
8: Un appello, quello del padre di Lorena, subito accolto da tutto il mondo politico. Le scuole, prima di tutto, centrali per la prevenzione della violenza di genere. In un paese dove la legge stabilisce che per l'educazione sesso-affettiva dei figli serva il consenso dei genitori. Novità che tante polemiche ha suscitato.
9: Quei pochi che la faranno saranno gli unici a non averne bisogno perché i genitori capiranno di che cosa si tratta. Questo tipo di educazione che noi vogliamo e che anzi pretendiamo e che dovrebbe essere obbligatoria e che non deve riguardare soltanto le scuole superiori, eccetera, non è un'educazione ai buoni sentimenti e neanche educazione sessuale, è proprio prendere in esame il mondo come lo abbiamo concepito.
8: Modelli negativi ancora difficili da scardinare.
9: Abbiamo tutto un repertorio di analisi degli stereotipi familiari che comincia già addirittura prima che il bambino nasca o la bambina. E si comincia a chiamare il bambino maschio il mio campione, perché lui deve vincere, e la bambina invece si chiama la mia principessina. La principessina è moglie o figlia di un principe, non è autonoma.
8: La strada per un vero cambiamento è ancora lunga.
9: Se lei dice ce la faremo fra un secolo, probabilmente sì. Se dice nella mia generazione, certamente no. Nella generazione di mia figlia, probabilmente no. Nella generazione di mia nipote, forse.
3: Ancora una vittima sul lavoro, un operaio di 67 anni, Stefano Palumbo, ha perso la vita nelle campagne vicino Alcamo, tra Trapani e Palermo. L'uomo è rimasto incastrato in un macchinario per la raccolta dell'uva mentre era impegnato nella vendemmia. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente un collega che avrebbe provato ad aiutarlo. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. A oltre un mese dalla terribile scossa che ha colpito i Campi Flegrei, siamo tornati a Pozzuoli tra gli sfollati che vedono ancora lontano il rientro a casa. L'inviato Massimo Veneziani.
10: In poche parole, io la casa non ce l'ho più. Siamo 7 di noi qua dentro e i bambini logicamente hanno bisogno di un sostegno.

0: devono andare a scuola.
1: Cerchiamo casa in tutta la zona, stiamo cercando da Pozzuoli a Mondragone, non si trova veramente nulla.
2: Anna e Pasquale, in due frasi, tutto il dramma del momento. Dormono qui nel palazzetto di Pozzuoli dal 31 luglio, l'ultimo terremoto, il più forte in 40 anni, li ha lasciati senza casa. In tutto 2000 le famiglie sgomberate, in tanti sono da parenti e amici. Qui c'è chi non ha potuto, come Antonio.
3: Siamo 7 persone con 2 bambini, non è possibile trovare una sistemazione in nessun modo, perché una casa con i bambini non te la danno. Chiedono garanzie che ovviamente non ci sono, doppio contratto indeterminato, busta paga.
2: E ovviamente 2-3 mesi di affitto in anticipo, nonostante i contributi dello Stato è difficile e non basta, non tutte le scuole sono pronte, forse si ricorrerà ai doppi turni. Qui abitavano le persone che in questo momento sono state trasferite nel palazzetto, i segni delle scosse qui sono ben evidenti. Gennaro è cresciuto qui, questa è casa sua. Ogni tanto viene a riguardarla, ora è dal figlio, proibitivi gli affitti.
4: Una casa a Varcatura, 950 euro.
2: Una casa a Varcatura, 950
4: euro? Sotto una mazzata, qualche volta sono andato a dormire in macchina, qualche volta in albergo e non ce la faccio più.
2: La prefettura fa sapere che il 50% delle abitazioni tornerà agibile dopo piccole ristrutturazioni. Per una terra ferita, un'iniezione di fiducia, come quella di Francesco.
5: Pozzuoli è come l'Araba Fenice, risorge sempre dalle sue ceneri per la sua bellezza e risorgeremo di nuovo.
6: Una folla commossa si è ritrovata nella chiesa di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara per dare l'ultimo saluto a Maria Spinelli, la 22enne uccisa in una sparatoria durante un rave in Svizzera. Il feretro della ragazza, vediamo le immagini, è stato poi portato in una carrozza trainata da cavalli per le vie del paese, tra palloncini bianchi, fumogeni e musica techno. Tanti gli amici che indossavano magliette con il suo volto. E ora a Milano, dove si indaga sullo sversamento di gasolio nel Naviglio Grande, potrebbe essere di origine dolosa, scongiurato il danno ambientale. Maria Teresa Palamà.
7: Più passano le ore, più viene scongiurata la crisi ambientale, ma sempre più si consolida l'ipotesi che sia stato uno sversamento doloso, uno smaltimento illecito di idrocarburi, quello che da venerdì pomeriggio ha trasformato il Naviglio Grande in una lunga scia nera.
8: Una cosa mai vista.
9: Anche chimica, c'è una cosa pesante che arriva dai tombini più in su e spero che faranno le indagini e lo beccheranno.
7: Si ipotizza che un'autocisterna abbia sversato gli oli esausti dentro questo cantiere edile attraverso questo tombino. Dalla rete fognaria gli oli esausti sarebbero fuoriusciti poi da qui a Magenta, Interland di Milano, nel Naviglio. Seguendo la scia lunga 28 chilometri arriviamo all'ultimo punto di intervento dei tecnici del Consorzio Villoresi. Siamo ad Abbiate Grasso.
10: Qui si sta accumulando il materiale, viene fermato da questi cordoni galleggianti, poi viene assorbito e aspirato da queste botti. Questo è il primo caso per intensità e materiale che è avvenuto nel Naviglio, quindi a memoria non ce ne sono stati altri.
7: A lavoro le istituzioni per capire le responsabilità di quello che, se non individuato in tempo, poteva essere un disastro ambientale.
10: Capire per fare in modo che queste situazioni non si ripetano.
6: Il cambiamento climatico non colpisce soltanto i ghiacciai ma anche gli ecosistemi dell'Appennino e così quest'anno l'iniziativa Climbing for Climate, promossa dalla rete delle università e dal CAI, si svolge in Abruzzo sul Parco della Maiella. Massimo Solani.
11: Scarponi ai piedi e racchette, ci si arrampica fino alla cima del blockhouse e oltre, sopra i 2600 metri, dove la Maiella si confonde con il cielo.
12: Si vede il Gran Sasso, si vede il mare, bellissimo, veramente bellissimo.
11: Lungo i sentieri dove nel 1800 si dava la caccia ai briganti, sono venuti gli specialisti della rete universitaria per lo sviluppo sostenibile, per osservare i cambiamenti climatici e i loro effetti. Anche sull'Appennino, dove non ci sono ghiacciai che si sciolgono, ma alberi e vegetazione costrette ad adattarsi al caldo intenso e alle scarse precipitazioni.
13: La Maiella è uno degli ecosistemi più fragili, più delicati e più interessanti proprio perché è ricco di biodiversità e di insediamenti umani storici.
11: E la natura intanto cambia e trova strade di sopravvivenza, come i boschi che cercano temperature più fresche risalendo la montagna o piante che modificano i propri cicli vitali.
14: Abbiamo registrato l'esempio della genziana, una delle piante simbolo dell'Abruzzo, che in alcune estati particolarmente siccitose e calde salta completamente il ciclo di fioriture, quindi significa saltare il ciclo di riproduzione.
11: Terra riarsa e vegetazione bruciata. La scarsità della pioggia in quota cambia i colori e ridisegna i paesaggi, ma è altrove che se ne contano gli effetti più immediati.
15: L'aumento di temperatura

0: temperatura porta a un depauperamento della risorsa idrica che dà delle conseguenze anche a valle, perché abbiamo sempre più chiusure di fornitura di acqua nelle città.
1: Dopo la pausa estiva, le scorte di sangue in alcune regioni sono diminuite e l'Avis lancia un appello a donare. Alvise Losi.
2: Non è un allarme, ma una situazione di attenzione c'è. Con l'estate di mezzo, diverse regioni sono andate in sofferenza. Meno sacche di sangue rispetto alle necessità ospedaliere, soprattutto per quanto riguarda il gruppo più usato, lo zero positivo, e anche le regioni con maggiori scorte hanno fatto fatica ad attivare il meccanismo di compensazione interregionale.
3: Alcuni territori, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, che sono grandi realtà che aggregano molti donatori, hanno già proceduto a mettere a disposizione delle mazie per quei territori che erano carenti, quali il Lazio, la Campania, la Sicilia.
2: Per questo la cabina di regia del Ministero della Salute ha sollecitato i centri trasfusionali e le associazioni a contattare i donatori. Può donare il sangue chiunque abbia tra i 18 e i 65 anni, pesi più di 50 kg e abbia uno stile di vita sano.
3: Negli anni precedenti questa difficoltà ce l'avevamo già a metà di agosto, mentre oggi siamo arrivati ai primi di settembre ad avere questa difficoltà, sapendo che il sangue scade, ha una scadenza, dopo 42 giorni una sacca di sangue deve essere mandata a macero, è giusto raccogliere laddove ce n'è bisogno. È inutile raccogliere 200 sacche di sangue se dentro gli ospedali ne servono 100.
2: I donatori ci sono, è una questione anche, almeno in parte, di organizzazione sulla raccolta di quel sangue.
3: Prevalentemente è l'attività della raccolta del sangue che viene messa in difficoltà, tant'è che abbiamo rilevato e registrato che presso alcune aziende ospedaliere viene richiesto di ridurre la donazione da parte dei donatori.
1: La Formula 1 a Monza, impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del Mondiale Piloti, vince il Gran Premio dopo essere partito dall'ultima posizione. Vediamo con Riccardo Porcu.
4: La gioia a 20 anni fa parecchio rumore. Kimi Antonelli urla la sua felicità in contatto con la scuderia, mentre il team principal Toto Wolff abbraccia il padre. Loro hanno sempre creduto in lui e oggi qui a Monza il leader del mondiale ha mostrato a tutti qualcosa di storico, commosso sul podio, dalla partenza in 19ª posizione al primo posto, rischiando, uscendo di pista, trionfando. Ieri nessuno in Mercedes avrebbe scommesso neppure sul podio, ora sono qui ad abbracciarlo mentre in sottofondo parte Modugno. Ha addosso la bandiera firmata da tutti i suoi fan e tra gli stemmi della Ferrari si festeggia lo stesso. Kimi, i suoi 20 anni 2 settimane fa, li aveva festeggiati con parecchie torte in faccia. Una vendetta per i suoi continui scherzi ai box. Quando c'è da correre, però, non lo prende nessuno. Porta sulla monoposto il 12 del suo idolo, Ayrton Senna, e un casco speciale, omaggio a Valentino Rossi.
5: Il caffè, la pizza.
4: I simboli dell'essere italiani per un trionfo che mancava da 60 anni esatti. Ora Antonelli entra nella leggenda, più giovane di sempre a vincere qui a Monza, 7 Gran Premi in stagione, record italiano e un futuro da predestinato. Appena la sua seconda stagione in Formula 1, poteva farlo su Ferrari, ma venne scartato dalla scuderia a 11 anni. Già qualche giorno fa si era capito che non era musica per il cavallino. Leclerc oggi è finito contro le protezioni, solo sesto Hamilton. Per ora si può solo guardare la festa degli altri.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia, dopo Nanni Moretti, arriva il secondo film italiano in concorso con un cast internazionale, ma anche la prima delle due registe in una gara tutta al maschile. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata, Luciana Parisi.
6: Proprio in questo momento, mentre vi parliamo alle nostre spalle sul tappeto rosso della Sala Grande, ci sono i protagonisti del secondo film italiano in concorso. Si intitola The Echo Chamber di Andrea Pallauro e ha per protagonista Luca Marinelli, che qui vediamo con la sua compagna, madre dei suoi due figli. Luca Marinelli è nel film insieme ad Alicia Vikander, ma anche alla grandissima Susan Sarandon, anche lei in questo film. Non so se sentite una musica di sottofondo, ma è la canzone che poi Susan Sarandon canta nel film, perché interpreta appunto una cantante. Perché è importante questa storia? Perché si tratta dell'ultimo soggetto, dell'ultima sceneggiatura scritta da Bernardo Bertolucci. L'appartamento che si vede nel film assomiglia moltissimo a quello di Bertolucci, e anche la vena di dolore, di sofferenza fisica che permea tutta questa storia è estremamente autobiografica, racconta la vita appunto di Bertolucci. Ecco perché

0: Questo film è particolarmente sentito da parte di tutti i protagonisti, ma non è l'unica storia importante di questa giornata, perché come avete detto oggi viene presentato anche il film di una delle due praticamente registe donne di questo concorso, quasi tutto al maschile. Lei è danese, si chiama Mai Eltuki. Adesso Anna Frangione ci racconta The Echo Chamber e questa bellissima e drammatica storia d'amore, a seguire il nostro servizio su The Woman Unknown, il film di questa regista danese.
1: Si svolge in una casa a Londra, ma potrebbe essere ovunque, una storia di amore e dipendenza, quella raccontata da The Echo Chamber di Andrea Pallauro, dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.
2: C'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
1: Luca Marinelli interpreta un produttore musicale tormentato da un dolore cronico che cerca di vivere la relazione con la sua infermiera, Anna Alicia Vikander, e intanto lavora al disco di Ava, Susan Sarandon, che cerca di uscire come lui dall'isolamento. Sul ruolo degli artisti, Sarandon, emarginata dagli studios per le sue posizioni pro-Palestina, ci dice:
3: Every story that you tell is political.
1: Ogni film è politico perché mette in discussione o rinforza lo status quo. Stai dicendo cosa desiderano le persone. Nessun attore o cineasta può essere neutrale.
4: Ho dei pazienti che mi aspettano.
5: Ma anch'io sono un paziente.
1: Per Alicia Vikander la sceneggiatura di Bertolucci mostra più che descrivere. Per il regista The Echo Chamber è stata una sfida.
6: Era una cosa che ho ereditato e che però ho percepito subito come un'opportunità per esplorare il rapporto che abbiamo noi con i ricordi.
7: Mai Eltuki, per metà danese e per metà egiziana, regista e sceneggiatrice. La sua è una presenza eccezionale nel concorso, dove i nomi sono quasi tutti maschili.
8: For example, a male director is a genius but not a woman.
7: Un regista uomo viene presentato come un genio, ma non credo di aver mai letto un articolo che parlasse di una donna in questi termini, ci dice.
9: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det.
7: Il suo film, The Woman Unknown, è ambientato in Danimarca al termine della Seconda Guerra Mondiale. Marie è una bambinaia che sta per sposare un ricco vedovo, ma il suo passato rischia di compromettere le nozze. Aver intrecciato una relazione con un soldato tedesco è uno stigma che viene punito nelle strade. Il corpo delle donne è un campo di battaglia, e questo il cuore del film ci dice. E quello che succede loro nelle strade è strettamente connesso con quanto le donne vivono in casa. È lì che nasce la dinamica del possesso. Questa non è una fiaba, non c'è un lieto fine nel senso tradizionale. Il mio film parla dell'invisibilità delle donne. Da una parte veniamo oggettificate, dall'altra escluse, non viste, private della nostra voce. C'è spazio per migliorare. Io faccio la mia parte.
10: Il TG3 torna qualche minuto prima della mezzanotte. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Notizia sorprendente!
1: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
1: Scegli la qualità per il tuo riposo.
2: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio. This is Major Tom to Ground
3: Control. Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.

0: Prova Danacol.
1: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
0: Basta scuse, prova Danacol.
1: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Ultra veloce.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Incendio nel sito delle ecoballe di Taverna del Re, dove l'opera di rimozione dei rifiuti non è ancora stata completata. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non è più in pericolo di vita la ragazza aggredita dall'ex a colpi di martello. Il sindaco di Calitri speriamo possa ritrovare presto la tranquillità. 4 morti da inizio anno, il bilancio pesante degli incidenti stradali sulla Domiziana, ieri l'ultimo doppio investimento. Dai reati ambientali alla criminalità giovanile ai grandi capitali della Camorra, alla TGR parla il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro. La sconfitta con l'Inter da archiviare il prima possibile nel mirino del Napoli, l'esordio in Champions mercoledì contro l'Arsenal, in B vince l'Avellino, perde la Juve Stabia. Buonasera dalla TGR Campania. A meno di una settimana dal rogo nell'impianto di smaltimento dei rifiuti di Airola, un altro incendio si è sviluppato nel sito di stoccaggio delle ecoballe a Taverna del Re, alla periferia di Giugliano. Ci aggiorna Federico Marconi.
1: A fuoco il più grande deposito di ecoballe della Campania, a Taverna del Re, località di Giugliano. I vigili del fuoco stanno lavorando per spengere un incendio di vaste proporzioni scoppiato nel pomeriggio. Al momento non ci sono feriti, le cause sono ancora ignote, ma non si esclude la pista dolosa. C'è grande preoccupazione per le ricadute ambientali e per la salute dei cittadini. Il sito, su cui ha competenza la regione, ha una storia tormentata, non solo per le proteste della cittadinanza che vi si è sempre opposta, ma anche per i numerosi incendi che vi sono scoppiati. L'impianto, che sorge nell'area nord di Napoli al confine con la provincia di Caserta, per anni ha accolto la stragrande maggioranza delle ecoballe, i grandi involti di immondizia urbana tritata e compattata utilizzate per arginare le emergenze rifiuti che hanno colpito la Campania a inizio degli anni 2000. Le ecoballe presenti nel sito occupano ettari ed ettari di territorio. La loro rimozione è cominciata nel 2022 e dovrebbe durare ancora una decina d'anni. Nemmeno una settimana fa ad Airola, nel Beneventano, un incendio è scoppiato in un altro importante sito di stoccaggio rifiuti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro anche lì per spengere del tutto le fiamme.
0: La 28enne è presa a martellate dall'ex compagno ieri a Calitri. L'uomo, fermato dai carabinieri, è indiziato di tentato omicidio. Alessia Meloni.
2: Non sarebbe più in pericolo di vita la ragazza aggredita a colpi di martello dall'ex a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, lavora in un bar del corso principale del paese, dove vive da alcuni mesi. Sostegno e vicinanza alla ragazza è arrivata da tutta la città di Calitri, a partire dal primo cittadino.
3: Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma naturalmente allo stato attuale è a Mariem che noi rivolgiamo il nostro pensiero, con l'auspicio naturalmente che possa presto fare ritorno a casa.
2: L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri. Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. A far scattare l'ira dell'ex fidanzato, un connazionale coetaneo, sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Dopo l'aggressione, la fuga, durata circa 10 chilometri. L'uomo è stato infatti fermato dai carabinieri a Lioni. Tentato omicidio e l'accusa nei suoi confronti. Ora si attende la convalida del fermo da parte del GIP. La ragazza intanto è ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza.
0: Un ragazzo è morto e un altro è in gravi condizioni, investiti da un'auto ieri sulla Domiziana a Castelvolturno. Da inizio anno sono già 4 gli incidenti mortali nella stessa zona. Francesca Martelli.
4: È la strada che attraversa il litorale casertano, con il limite a 50 km orari che spesso non viene rispettato. Nel 2026 già 4 gli incidenti stradali mortali lungo la Domiziana a Castelvolturno.
5: Io mi rivolgo a tutti gli utenti della strada. Il limite di velocità attualmente non viene quasi mai rispettato, ci si distrae tantissimo, soprattutto con i telefonini. E invito quindi tutti alla prudenza. Per quanto riguarda invece gli utenti deboli e pedoni, ciclisti e quant'altro, di avere sempre quelle luci, qualcosa di catarifrangente, di modo che sia di giorno che di notte sono molto più visibili.

0: possibili. Molti sono lavoratori migranti. L'ultima tragedia è il 5 settembre, due ventenni in bicicletta sulle strisce pedonali centrati da un'auto.
1: Qua sembra così.
0: È una strada pericolosa,
1: sì,
0: per lei.
1: Ma qua è regolare che attraversamento pedonale, deve aspettare.
2: Per lavorare a piedi. Ragazzi che mi fanno pietà.
0: Nel 2025 dei 46.000 accessi al vicino pronto soccorso, ben 4.000 sono stati per incidenti stradali. Ma il problema della sicurezza di pedoni e ciclisti si pone in tutte le città.
3: A Napoli si è intervenuto con attraversamenti pedonali rialzati, questi si sono rivelati inefficaci, basti pensare all'ultimo incidente di questa studentessa pugliese di 24 anni che lotta tra la vita e la morte su Viale Dorn, già lì si era intervenuti, quindi si vede che non sono efficaci queste misure infrastrutturali, va diminuita la velocità in tutta la città e va avviato un processo di cambiamento culturale incredibile con la forza e la collaborazione di tutti.
4: Denunciato in stato di libertà l'automobilista che ieri ad Aversa ha investito un 82enne mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'uomo ricoverato con prognosi riservata al San Giovanni Bosco di Napoli non è in pericolo di vita. Incendio di rifiuti e vegetazione a Castelvolturno, nei pressi di un'ansa del fiume, in fiamme copertoni, polistirolo e altro materiale plastico. A dare l'allarme le guardie giurate del WWF che hanno chiamato i vigili del fuoco giunti sul posto per le operazioni di spegnimento. Voltiamo pagina, prima domenica di settembre, con l'ingresso gratuito nei musei statali a Napoli, da Castel Sant'Elmo alla Certosa di San Martino, code di turisti e di gruppi organizzati. Alessio Aversa.
5: Vengo da Tavuglia e siamo qua sia per il panorama ovviamente che per i musei, e chiaramente la giornata è da approfittare.
6: Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino, due dei luoghi più visitati nella prima domenica di settembre, quella dei musei gratis. Sulla collina del Vomero arrivano fin dal mattino famiglie, turisti e gruppi organizzati con i segnagruppi delle guide alzati sopra la testa.
7: C'è un magnifico auditorium, c'è stata mostra di Caravaggio, di Ribera e di Giordano.
6: Alla Certosa di San Martino il richiamo è soprattutto per il panorama sul Golfo, ma anche per il patrimonio custodito all'interno.
8: Io ho visto che c'erano i musei gratis e sono venuto a vedere qui il Castel Sant'Elmo, che è spettacolare la vista, veramente spettacolare.
6: Tra i visitatori anche molti stranieri arrivati a Napoli per gli ultimi giorni d'estate.
9: Noi pernocchiamo ai quartieri spagnoli. Sono stupendi. Abbiamo visto la stazione di Toledo, piccola e meravigliosa, Piazza Plebiscito. Faceva veramente caldo, ma ne valeva la pena. Torneremo al centro storico e domani andremo sul Vesuvio.
4: Incidenti raddoppiati nel 2025 per i veicoli con targa polacca che circolano all'estero. Ce ne parla Gianluca De Martino.
10: La curva è pericolosa, ma questa volta non c'entra la strada. È la curva degli incidenti che coinvolgono veicoli con targhe polacche all'estero, senza copertura assicurativa. In netta crescita negli ultimi anni, raddoppiato tra il 2024 e il 2025, addirittura triplicato dal 2023, con la Campania ad alimentare il fenomeno.
11: I sinistri accaduti a Napoli e provincia nel 2025 sono stati circa 5.000. Di questi la metà non assicurati, per un valore stimato di risarcimenti di circa 15 milioni.
10: Le autorità polacche sono intervenute con una stretta su immatricolazioni e revisioni e con una imponente azione di recupero crediti.
11: Il nostro ufficio risarcisce il danneggiato, il bureau polacco in questi casi ci rimborsa integralmente e subentra nel diritto e nella possibilità di agire legalmente per il recupero di quanto pagato nei confronti del proprietario e del conducente.
10: In Italia il nuovo codice della strada introdurrà l'obbligo di copertura con una compagnia italiana o comunque autorizzata ad operare nel nostro paese. La maggior parte dei sinistri è di lieve entità, fatto che fa sospettare le assicurazioni polacche che ci siano anche falsi incidenti. Non sempre i conducenti però sanno di non essere assicurati.
11: Consigliamo vivamente a tutti coloro che circolano con targa polacca di verificare l'esistenza e la validità della loro copertura.
4: Come ogni domenica è il momento dell'intervista della TGR. Enzo Perone ha incontrato il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro.
12: Reati ambientali su cui

0: questo terreno del contrasto ai reati ambientali. Non svolgiamo attività di indagine, ma siamo qui per sollecitare, per coordinare l'attività di tutte le procure del distretto, sia sul fronte del demanio marittimo, la liberazione di molti migliaia e migliaia di metri quadri di demanio marittimo occupati abusivamente o di scarichi a mare abusivi, stanno procedendo con continuità da quando abbiamo avviato questa attività massiccia.
1: Anche incendi importanti, l'ultimo ad Airola, sempre legati al ciclo di smaltimento dei rifiuti.
2: Un'azienda già sequestrata 3 volte.
0: L'attività di repressione produce anche un'attività di prevenzione, perché è dissuasiva l'imprenditoria non ad essere una casta di prenditori, ma di imprenditori. La cura della terra passa attraverso una impostazione e un rapporto tra imprenditoria e beni comuni e ambientali di assoluto rispetto.
1: La criminalità minorile.
0: Un minore che scantona non può più recuperarsi, perché va a finire nelle grinfie della camorra, non riesce a uscire sia perché gli è impedito, sia perché viene allettato da guadagni facili. Non è possibile contrastare la violenza minorile con sempre più carceri di intervento penale, ma è necessario un meccanismo di recupero, di opportunità offerte. Ma il ragazzo va aiutato ad elaborare il danno che ha fatto e per riprendere una strada. Serve sia al ragazzo ma anche alla società.
2: La camorra spara meno ma ricicla più denaro sporco e corrompe di più?
0: Anche un omicidio è un fatto che noi dobbiamo cercare di evitare. La camorra si inserisce nel tessuto legale e lo utilizza a proprio vantaggio, con connessioni e collusioni di altissimo livello. Oggi siamo di fronte allo spostamento di enormi ricchezze attraverso operazioni fino a un anno fa, 2 anni fa, impensabili. Il connubio tra la società cosiddetta civile o l'imprenditoria legale, le professioni e anche una pubblica amministrazione permeabile hanno fatto sempre la ricchezza e la forza della criminalità organizzata.
3: Lo sport, la vela, il sogno di Luna Rossa di diventare a Napoli la prima imbarcazione italiana a vincere l'America's Cup. Piero Vitiello.
4: Diciamo che il mio sogno è quello di riuscire ad alzare la Coppa America per i colori italiani, ma soprattutto per Luna Rossa, quindi mi alzo ogni mattina con quell'obiettivo lì.
5: Di America's Cup Max Sirena ne ha vinte 2, ma con barche americana e neozelandese. Da amministratore delegato di Luna Rossa, ora il sogno, solo sfiorato nel 2000 a bordo dell'imbarcazione italiana, è vedere un equipaggio tricolore sollevare il trofeo sportivo più antico al mondo. Napoli gliene offrirà l'occasione fra meno di un anno. Nell'attesa, dal 24 al 27 settembre, le regate preliminari nel Golfo saranno un test sia per i team che per la città.
4: Napoli è una delle città più famose al mondo, quindi non ha bisogno probabilmente di ritorno mediatico da un punto di vista probabilmente turistico, ma credo che sia importante creare delle infrastrutture, soprattutto pensando al fatto che è stata rigenerata e data una nuova vita a un'area che è stata ferma per decenni. Sarà bello regatare nelle acque di casa, no? Perché poi alla fine noi rappresentiamo un circolo, ma rappresentiamo un paese intero.
3: Il calcio, Napoli già al lavoro in vista della sfida con l'Arsenal. Gianfranco Coppola.
6: Non è già Napoli-Arsenal, ma quasi. Meglio se si considera che il primo durissimo test di Champions League, laddove fare una figura migliore l'anno scorso è l'obiettivo minimo per Allegri, non difficile, è dietro l'uscio. L'Arsenal campione d'Inghilterra nelle sfide per la Coppa con le orecchie è veterana, anzi troppe finali perse macchiano un albo d'oro altrimenti leggendario. In difesa, rispetto a come Inter, 5 gol incassati in 180 minuti, dovrà cambiare qualcosa. Benzema sembra certo, anche se Allegri nel post-gara di Milano ha sottolineato che per trovare più centimetri a favore in area ha inserito Bashadi, incassando 2 gol di testa.
7: In questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
6: La Champions è qualità ed esperienza più che mai piedi e testa, ed ecco che bisognerà trovare il modulo più adatto per non sprecare il talento di De Bruyne. Il belga sembra davvero voglioso di tornare ad antichi fasti, sforzi fisici permettendo. Ci sono 3 giorni per pensarci, ebbene, importante non mettere già in azione il tribunale dei giudici improvvisati, che sono appunto i meno indicati a dare giudizi, frutto di un percorso di autocelebrazione.

0: celebrazione, purtroppo alimentato dai like. Vero è che l'importante è partecipare, altro sentenziare, peraltro a quale titolo?
1: In Serie B, Juve Stabia sconfitta in casa 3-0 dal Pisa. Il match ha subito una lunga interruzione nel primo tempo per un malore occorso in campo al difensore dei toscani Bojinov. Il calciatore, ha fatto sapere il Pisa, dovrebbe essere rimasto vittima di una disidratazione dovuta al grande caldo che ha provocato convulsioni. Trasportato per accertamenti in ospedale, le sue condizioni sono poi migliorate. Ha vinto invece l'Avellino a Modena, ce ne parla Giorgio Saracino.
2: Quasi 12.000 spettatori allo stadio Alberto Braglia di Modena, 2.000 gli ospiti a tifare per l'Avellino, 1-0 per i lupi di Alessandro Nesta, il risultato finale, 6 punti nelle prime 3 giornate di campionato della Serie B. Alle 15 il fischio d'inizio, pochi giri d'orologio e l'Avellino si porta in vantaggio. La difesa giallo-blu respinge un calcio d'angolo, Besaggio piazza un colpo dalla distanza, calcia forte con il mancino dai 25 metri, Cicci Zola non può nulla. I padroni di casa provano subito a mettere in pari i conti, Holzer sfiora il gol un minuto dopo da posizione ravvicinata, impegna Martinelli con l'interno destro. 22esimo minuto, Di Maggio ruba il tempo in uscita a Cicci Zola sporcando il pallone al rimbalzo, rimpallo alto per Muruzzi che di testa non inquadra la porta semivuota. Al 41esimo grande occasione del Modena, Holzer dalla bandierina, colpo di testa di Ambrosino, il legno salva i lupi. La ripresa inizia con un'altra traversa, il Modena che sfiora di nuovo il pareggio. Nelle battute finali poi all'81esimo una nuova traversa, un missile di Bianco dai 25 metri, tanti tentativi dei padroni di casa di conquistare un punto, ma il direttore di gara, Marco Di Loreto, al 98esimo fischia 3 volte.
1: In Serie C è finito 1-1 il derby tra Salernitana e Cavese, minuti finali di Altamura-Savoia, gli ospiti vincono 2-0, stasera alle 21 Casertana-Scafatese. Programma itinerante per Maretica, la manifestazione è ideata da Alessandro Baricco che da Procida ha raggiunto Ventotene. Antonella Maffei.
3: Barche, canoe e SUP arrivate dall'intero golfo all'alba nella baia di Vivara. La voce di Sonia Todaro e le musiche di Roberto Tarasco hanno accompagnato l'arrivo di un nuovo giorno, un rito collettivo che da Procida ha raggiunto Ventotene per riflettere tutti insieme sulla bellezza dei luoghi e sulla fruizione sostenibile e consapevole del mare. E l'appello che arriva dal Festival Maretica, 3 giorni di conferenze, spettacoli e laboratori a cavallo tra letteratura, scienza e musica nell'Isola di Arturo, da un'idea dello scrittore Alessandro Baricco, tra i fondatori della rassegna che invita a ripensare l'umanità proprio a partire dal mare.
4: Devo molto a quest'isola, quindi se c'è un modo, e questo modo mi piace, perché non è un modo che non quadra con il mio modo di stare al mondo, mi piace farlo e se posso farlo lo faccio molto volentieri, sì.
3: Tra gli ospiti di questa edizione la musicista Gloria Campaner, il cantautore Eugenio Bennato, lo scrittore Franco Arminio che ha messo in relazione i borghi di terra con quelli di mare e il biologo Carmelo Isgro, ambasciatore di Sea Beyond, il progetto del gruppo Prada condotto in partnership con UNESCO. Il premio per l'etica del mare è andato allo scienziato Roberto Danovaro, tra i maggiori studiosi internazionali della biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi marini.
5: Siamo qua per ascoltare, per rilanciare un messaggio di Maretica, quella di trasformazione, una trasformazione con un approccio etico, sostenibile, insomma serve un uomo Mareticus che affronti il futuro del destino del mare e della nostra società.
1: Si chiude stasera a Napoli la Bufala Fest, Claudio Ciccarone.
6: A Napoli la bufala ha smesso di essere solo la mamma della mozzarella e si è trasformata nell'accompagnatrice di un piccolo viaggio nel gusto con la 10ª edizione del Bufala Fest, ideata e organizzata da Crea Eventi. A Piazza Municipio per 5 giorni, in una trentina di stand di pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e caseifici, è stato possibile degustare le pietanze preparate dagli artisti del gusto, avere una ricca panoramica sull'oro bianco della Campania e sugli altri prodotti della filiera e su come utilizzarli in ricette tradizionali e nuove proposte. Il tema di quest'anno è la visione e tra le novità l'incontro con il mare, affidato agli chef e alle degustazioni del Taste Space, mentre il Giardino delle Idee ha ospitato confronti dedicati al turismo, all'innovazione e al futuro dell'agroalimentare. Una manifestazione che in 10 anni è cresciuta molto e che oggi prova a raccontare, attraverso il cibo, una parte importante della produzione e della cultura gastronomica campana.
1: Ci fermiamo qui, buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da...

0: Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso, foschie notturne. Sull'Appennino campano una spiccata stabilità garantirà la quasi totale assenza di nuvolosità sull'intero settore. Sul Salernitano prevalenza di ampie aperture, anche se non mancheranno temporanei addensamenti più consistenti. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie o al più in lieve aumento. La ventilazione si presenterà di debole intensità, prevalentemente a regime di brezza. Mare poco mosso.
2: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da lunedì, multiattrezzo 4 in 1 a motore a 129 euro. Soffiatore, aspiratore, trituratore per foglie a 34,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei così bella, anzi bellissimissima. Non so bene cosa che ci lega.
4: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero.
3: Sei così bella.
5: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
6: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
8: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
9: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
8: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
10: Poi...
11: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
12: immobiliare.it.
13: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
5: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui, questa sera 21.

0: Rai 3.
1: L'ultimo tentativo di mantenere quel controllo asfissiante che per 20 anni avevano impedito a Lucia di vivere la sua vita.
2: Un giorno in pretura, prigioniera in via carcere. Questa sera, seconda serata, Rai 3.
3: Tornano i viaggi alla scoperta dell'anima più profonda del nostro paese.
4: Questa terra è ancestrale, arcaica.
3: Tra luoghi, storie, arte e incanto. Alla ricerca del cuore dei nostri territori.
4: Far rinascere il territorio grazie alla bellezza e all'arte.
3: Con Federico 40, Il Provinciale. Domani 20:10, Rai 3.

Buonasera, radioattività, l'emergenza sembra essere finita, quantomeno agli sgoccioli. Rimane in vigore il divieto, e fino al 24 maggio, di dare latte fresco ai bambini inferiore ai 10 anni e alle gestanti.

0: la centrale di Chernobyl è abbastanza differente dalle centrali classiche, in quanto è una centrale ad acqua bollente moderata a grafiti. Allora qui, in questo che abbiamo evidenziato in rosso, che è il nocciolo, l'uranio è moderato da un grosso blocco di grafite
1: che sta intorno
0: che sta intorno agli elementi di combustibile.

0: Io dico che stiamo proprio bene.
1: E cosa sul collo?
2: È una sanguisuga.
1: Sanguisuga!
0: Andare a vedere un cadavere forse non è proprio una festa.
3: Non riuscirò mai ad andarmene da questo posto, vero Gordy?
4: Tiziana Malgioglio, ciao!

0: Se tu avessi potuto portare qualcuno in più, avresti trovato qualche ragazzo, sì.
1: Ma qualche ragazzo e anche qualche anziano, perché è chiaro che sono molto legato effettivamente a quelli che hanno cominciato con me nel 1978, che sono ancora in attività. Gentile, Antonioni, Ciccio Graziani, non voglio numerarli tutti perché sono tanti. E...

0: Abbiamo un programma, un collegamento con Montecitorio. Ecco, vediamo se è pronto Montecitorio. È in linea. Grazie. Abbiate pazienza, spesso la linea con Montecitorio è occupata. Sì, un momento solo.
1: C'è un limite, perfino per la fantasia.
2: Teletrasbordo umano, disgregazione molecolare, stallo e reintegrazione sono totalmente purificanti.
1: Dove le nostre più grandi creazioni destano più profondi timori.
3: Qualcosa è andato storto. Quando l'hai fatto, è successo qualcosa.
1: Voi state per trovarvi oltre quel limite.
4: Arrivo Mister Pollice, esiste, eccolo!

Buonasera, il governo si è dimesso. Poco fa il Presidente del Consiglio è andato al Quirinale per presentare le dimissioni al Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha pregato Craxi di rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.

E domani, dunque, il grande evento, almeno per gli inglesi, le nozze di Andrea, terzogenito di Elisabetta, e la Sara Ferguson. Riuscirà la borghese Sara a far tacere tutti i pettegolezzi che hanno preceduto queste nozze?

Ecco Gabrini, si parla sempre di questa Argentina, c'è una polemica portata avanti dalla stampa argentina, si parla di combine, di partita, non dico truccata, ma insomma di un pareggio